0: siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927. Angels like you. Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it. MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde medie. Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
2: Media Radio Castellana, la tua radio del

morire. Io ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i ruffiani e quelli che rubavano un salario. Falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

ho speso 4 secoli di vita e ho fatto 1000 viaggi nei deserti perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

so se sono stato mai poeta, e non mi importa niente di saperlo. Riempirò i bicchieri del mio vino, non so com'è però vi invito a berlo. E le masturbazioni cerebrali le lascio a chi è maturo al punto giusto. Le mie canzoni voglio raccontarle a chi sa masturbarsi per il gusto.

0: questa era Baila Morena. E adesso, se avete ancora voglia di guidare nel buio, restate con me. Il prossimo brano vi porta dal tramonto fino all'alba. Ma attenti a quello che desiderate. Certe ossessioni mordono. Questa è Ossessione, solo su Radio Brunori.
1: Nulla è per sempre, ma il profumo tu sulla

0: Parlano per me.
1: Parlano per te.
0: Parlano per te.
1: Parlano per me.
0: Parlano per noi.
1: Parlano di noi.
0: Parlano di noi.
1: Parlano per noi.
0: Parlano per me.
1: Parlano per te.
0: Parlano per te.
1: Parlano per me.
0: Parlano per noi.
1: Parlano di noi.
0: Parlano di noi.

0: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
1: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.

potrei persino crederci. E tutte le tue amiche fanno un muro da spavento. I miei tatuaggi non sono di loro gradimento. Io sono sporco all'esterno, ma giudicare le apparenze è l'atteggiamento tipico.

volte Dio che sbaglia la tua ordinazione. Per questo se chiudi una porta si apre un burrone, sei il mio punto debole, la mia causa di forza maggiore, un senso di rivoluzione, un gol.

0: in collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
1: Dell'alta pressione non garantisce stabilità a tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, con il cielo che risulterà al massimo parzialmente nuvoloso. Isolati fenomeni saranno possibili sulla Sicilia settentrionale e sul Reggino. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente stabile, non sono attese particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.
2: Cari figli, oggi vi invito, ritornate a Dio, ritornate alla preghiera per diventare i portatori della pace. Figlioli, pregate per la pace che è in pericolo. La preghiera scorra di nuovo dai vostri cuori e dalle vostre famiglie affinché possiate sentire con gioia la voce di Gesù nei vostri cuori. Pace a voi. Figlioli, siate portatori di pace e di preghiera per tutti coloro che non pregano. Io sono con voi e prego per voi presso mio figlio Gesù. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
0: Va ora in onda il Santo Rosario.
3: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
4: Signore, vieni presto in mio aiuto.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Oggi è lunedì e meditiamo subito i misteri della gioia, gaudiosi. Il primo è l'Annunciazione a Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre.

0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno e porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della gioia, la visita di Maria a Elisabetta.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Nel terzo mistero della gioia contempliamo la nascita di Gesù a Betlemme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al

0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quarto mistero della gioia si contempla la presentazione al Tempio di Gesù.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quinto mistero della gioia contempliamo lo smarrimento e il ritrovamento di Gesù nel Tempio, fra i dottori della legge. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre.

0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo noi, esuli, figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Per l'acquisto delle sante indulgenze, secondo le intenzioni del Papa, e per le nostre famiglie, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre,
2: nei secoli dei secoli. Amen.
1: Ricordiamo i fratelli defunti. L'eterno riposo dona loro, Signore. E splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore. E splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore. Splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen.
2: Signore pietà.
1: Signore pietà.
2: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
2: Signore pietà.
1: Signore pietà.
2: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
2: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
2: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
2: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
2: Santa Maria,
1: prega per noi.
2: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
2: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
2: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
2: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
2: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
2: Madre Purissima,
1: prega per noi.
2: Madre Castissima,
1: prega per noi.
2: Madre Semprevergine,
1: prega per noi.
2: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
2: Madre degna d'amore,
1: prega per noi.
2: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
2: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
2: Madre del creatore,
1: prega per noi.
2: Madre del salvatore,
1: prega per noi.
2: Vergine prudente,
1: prega per noi.
2: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
2: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
2: Vergine potente,
1: prega per noi.
2: Vergine clemente,
1: prega per noi.
2: Vergine fedele,
1: prega per noi.
2: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
2: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
2: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
2: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
2: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
4: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
4: Rosa mistica,
1: prega per noi.
4: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
4: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
4: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
4: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
4: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
4: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
4: Salute degli Inferni,
1: prega per noi.
4: Rifugio dei Peccatori,
1: prega per noi.
4: Consolatrice degli Afflitti,
1: prega per noi.
4: Aiuto dei Cristiani,
1: prega per noi.
4: Regina degli Angeli,
1: prega per noi.
4: Regina dei Patriarchi,
1: prega per noi.
4: Regina dei Profeti,
1: prega per noi.
4: Regina degli Apostoli,
1: prega per noi.
4: Regina dei Martiri,
1: prega per noi.
4: Regina dei Confessori della Fede,
1: prega per noi.
4: Regina delle Vergini,
1: prega per noi.
4: Regina di tutti i Santi,
1: prega per noi.
4: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
4: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
4: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
4: Regina della Famiglia,
1: prega per noi.
4: Regina della Pace,
1: prega per noi.
4: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
4: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
4: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
4: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: Saremo degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Padre Santo, che nel cammino della Chiesa, pellegrina sulla terra, hai posto quale segno luminoso la Beata Vergine Maria, per sua intercessione sostieni la nostra fede e ravviva la nostra speranza, perché nessun ostacolo ci faccia deviare dalla strada che porta alla salvezza. Per Cristo nostro Signore.
4: Amen.
1: Il Signore sia con voi.
4: E con il tuo spirito.
1: Per intercessione di Maria Santissima, vi benedica il Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
4: Amen.

0: Sono le 7.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità. No!
3: Che ti è successo?
2: Ho rotto la chiave!
3: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
4: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
5: MRC, Media Radio Castellana. RDE, Radio Diffusione Europea. Regional Radio. Radio Power 927.
6: This is a Lethal Media production.
7: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
8: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
9: Buongiorno dalla redazione. In apertura alle notizie dall'estero, il voto in Germania premia gli estremi, non si arresta l'avanzata della destra dell'AfD, Alternative für Deutschland, che vince in Pomerania, la Linke invece si prende Berlino. Dopo la Sassonia un altro colpo per l'Unione Cristiano Democratica e per il cancelliere Merz, che però non lascia. Nel Land del Nord l'estrema destra è al 37,8%, seguita dai socialdemocratici al 36,3%, mentre i cristiano democratici rischiano di andare sotto il 5%, la soglia di sbarramento. È un disastro, dice il cancelliere, mi assumo la responsabilità di portare avanti il paese e di fare le riforme. La leader dell'AfD, Weidel, lo incalza, tragga le conclusioni, siamo noi il partito più grande di Germania. In Italia per la politica, tetto per gli alunni stranieri e via il burka in classe. La premier Meloni dal palco della festa di Gioventù Nazionale Phoenix detta le regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Arriverà un decreto in Consiglio dei Ministri, promette. I presidi preoccupati, sono norme inapplicabili, non possiamo cacciare gli studenti, dicono. Insegue Vannacci il populismo in vista delle urne, incalza l'opposizione. Si chiude intanto la kermesse della base M5S Nova con Conte. Il no al riarmo è stato sancito dal 91% dei votanti. Un anno ad alta tensione per la Lega, con i governatori in pressing sul segretario che ieri a Pontida ha spiazzato la fronda nordista. Proporrò un congresso straordinario a ottobre, dice dal palco, chiedo la fiducia per la mia famiglia, sintomo che la Lega va rilanciata, dice il capogruppo al Senato Romeo, il più critico con il leader del Carroccio. Sul pratone va in scena la diaspora leghista, tifo con fischi e cori e t-shirt pro e contro Salvini. Anche qui ha spazio la campagna anti-burca. Intanto Vannacci incassa l'endorso di AfD, hanno un programma simile al nostro, dice. La guerra Mosca-Kiev, il Burning Day lanciato da Kiev su Mosca, arriva nelle ore finali del voto per il rinnovo della Duma, che riconsegna la vittoria a Putin e al suo partito Russia Unita, che gli exit poll danno al 49,4%. Affluenza al 56%, in aumento rispetto alla tornata precedente. Intanto una pioggia di fuoco si abbatte sulla città bersagliata da droni, anche missili da crociera e balistici, spiega Zelensky, che sente Donald Trump. Ci vedremo a New York, dice, è un momento favorevole. La crisi in Medio Oriente con l'escalation degli attacchi da parte degli Houthi spinge il tycoon ad anticipare il rientro da Camp David. Gli USA alzano quindi l'allerta per i cittadini americani in Israele. E dopo le sollecitazioni del ministro della difesa Crosetto, lettera dell'alta rappresentante Wekallas ai 27 paesi membri. Bisogna rafforzare l'operazione con più navi aerei. In chiusura agli europei di volley maschile, l'Italia non sbaglia, batte per 3-0 la Danimarca e si qualifica ai quarti di finale degli europei. Finisce 25-22, 25-16 e 25-11, così i parziali in favore degli uomini di De Giorgi, sempre in controllo del match. Gli azzurri torneranno in campo mercoledì 23 settembre alle 21.05 nei quarti contro la Finlandia. E con questo è tutto, a più tardi.
8: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
0: Dell'alta pressione non garantisce stabilità a tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, con il cielo che risulterà al massimo parzialmente nuvoloso. Isolati fenomeni saranno possibili sulla Sicilia settentrionale e sul Reggino. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente stabile, non sono attese particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Eccolo qui il Morning Show, buongiorno, buongiorno, siamo arrivati a lunedì. Vedo queste facce un po' così ingrigite, ma come, il lunedì riprendiamo, ricominciamo una nuova giornata. Ma allora vediamo di darci una mossa, perché come al solito chi ben comincia. Ebbene, noi dal lunedì al sabato siamo qui a tenerci compagnia. C'ho qui la bella tazza di caffè che adesso sorseggerò mentre incominciamo a dare già delle prime notizie, alcune rubriche, alcune cose insomma che ci permettono di incominciare bene non solo la giornata ma proprio la settimana. Lunedì 21 settembre 2026, oggi è il 264esimo giorno dell'anno, siamo nella 39esima settimana, la Chiesa ricorda San Matteo Apostolo, il sole è sorto da poco alle 6.57 e tramonta alle 19.10, la luna è crescente ed è illuminata al 66.5%, giornata internazionale della pace, Dio sa quanto ne abbiamo bisogno. Il proverbio del giorno è: botte buona fa buon vino. Poiché la bontà del vino dipende dalle botti in cui viene fatto maturare, il proverbio sostiene che se ciò che genera è di buona qualità, anche i prodotti sono buoni, in senso più ampio che buone cause producono buoni effetti. Bene, io direi che tutto pronto per salutare innanzitutto gli amici che ci seguono da Diffusione Europea, Radio Attività, Radio Tiguglio Web, Regional Radio, MRC Media Radio Castellana e Power 927 Milano. E poi partiamo con il primo brano di oggi. Va bene, buongiorno, buongiorno, buongiorno con il Morning Show.

0: le 7 e 15 minuti.
1: Andiamo con i fatti del giorno nella storia. Torniamo indietro nel tempo al 21 di settembre e ripartiamo dal 1792 con la Convenzione Nazionale istituita in sostituzione dell'Assemblea Nazionale durante la Rivoluzione Francese, vota in favore dell'abolizione della monarchia e assume il compito di redigere una nuova Costituzione repubblicana. 1864, imponenti manifestazioni si svolgono a Torino contro il trasferimento della capitale d'Italia a Firenze, previsto dalla Convenzione di settembre sottoscritta lo scorso giorno 15. La dura repressione dei manifestanti provoca 30 morti, arriveranno a 52 centinaia i feriti. 1898, entrano in funzione le linee telefoniche Milano-Bergamo e Torino-Novara, sono le prime connessioni intercomunali governative italiane di telefonia. 1924, la presenza di re Vittorio Emanuele III, si inaugura il primo tratto dell'autostrada Milano-Varese detta dei Laghi. 1942, volo inaugurale per il bombardiere B-29 Super Fortress. 1949, Mao Zedong apre la prima sessione plenaria della conferenza consultiva del popolo cinese a Pechino, celebrando la vittoria nella guerra civile e tracciando le linee future del paese. 1957, debutta sulla rete statunitense CBS la serie televisiva dell'avvocato Perry Mason, ispirata ai romanzi di Early Stanley Gardner. Il protagonista è interpretato da Raymond Burr. 1961, l'argentino Antonio Abertondo è il primo uomo al mondo ad attraversare il canale inglese della Manica a nuoto da costa a costa e ritorno. 1964, nell'ambito del Commonwealth britannico, Malta diventa uno stato indipendente dal Regno Unito, di cui era colonia dal 1813. 1965, il senatore democristiano Amintore Fanfani viene eletto presidente dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. 1972, viene completato l'iter per la base militare statunitense alla Maddalena in Sardegna. 1973, l'Assemblea del Senato degli Stati Uniti d'America conferma la possibilità di designazione segretario di Stato per Henry Kissinger. 1973, in acque internazionali antistante il canale di Sicilia, una formazione di aerei da combattimento libici di tipo Mirage mitraglia a bassa quota la corvetta italiana De Cristofaro, ferendo due marinai e più lievemente altri due. Il governo libico si scusa. 1977, incidenti a Soweto in Sudafrica durante i riti in memoria del leader nazionalista Biko, morto il 12 settembre in carcere dopo una settimana di sciopero della fame. 1978, al processo per le tangenti nello scandalo Lockheed, l'accusa chiede 9 anni di reclusione per l'ex ministro italiano Mario Tanassi. Tra poco altre notizie dalla storia del 21 di settembre. Ora continuiamo con un classico della KC and the Sunshine Band. Sto parlando ovviamente di Please Don't Go.

Siamo pronti? Sì, è la seconda parte della storia del 21 settembre. Torniamo al 21 settembre 1981, per la prima volta nei suoi 191 anni di storia, una donna entra a far parte della Suprema Corte degli Stati Uniti d'America. La 51enne Sandra Day O'Connor viene confermata dal pieno voto favorevole del Senato. 1983, il Parlamento italiano concede l'autorizzazione a procedere nei confronti di Tony Negri, indagato per fatti di terrorismo legati ad Autonomia Operaia. È stato eletto nelle liste del Partito Radicale, ma l'arresto è ineseguibile perché Negri è fuggito in Francia. 1994, sicari dell'organizzazione mafiosa agrigentina Stidda uccidono il magistrato 37enne Rosario Livatino. Con la sua auto, una Ford Fiesta rossa e senza scorta, si stava recando in tribunale ad Agrigento lungo la statale 640. 1995, pubblicato il Buon Compleanno Elvis, quinto album del cantante autore Luciano Ligabue, anticipato nel mese precedente dal singolo Certe Notti, è stato realizzato allo studio Esagono di Rubiera in provincia di Reggio Emilia e contiene 14 canzoni. 1998, debutta sulla rete americana NBC la serie televisiva Will and Grace. Ambientata a New York, racconta le vite di un avvocato gay e della sua migliore amica redattrice. 1999, Taiwan è devastata da un terremoto di grande intensità. Il sisma uccide 2.400 persone. Nel 2006, passaggio di consegne in Iraq, dove il controllo sulla sicurezza della provincia di Diyarbakir, esercitato da italiani e britannici, con quartier generale a Nassiriya, viene assunto dalle autorità militari locali. Nel 2007, secondo la rivista Forbes, il gruppo dei Rolling Stones è in cima alla classifica dei musicisti che hanno guadagnato di più nell'ultimo anno, con una cifra stimata in 88 milioni di dollari. Nel 2017, studenti dell'Istituto di Tecnologia della California osservano per la prima volta che anche un animale privo di cervello manifesta il comportamento del sonno. La scoperta avviene analizzando il comportamento di una medusa cassiopea e dimostra che il sonno prescinde dalle azioni cerebrali e ha radici più profonde nella biologia animale. Ed è tutto per la storia di questo 21 settembre. Naturalmente noi ora continuiamo ancora in musica, ma abbiamo ancora tante cose da raccontare. Inizia una nuova giornata, inizia una nuova settimana in nostra compagnia. Arriva Gianna Nannini con Meraviglioso Errore.

0: Il momento di fare gli auguri alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori come ogni giorno a quest'ora. Auguri a tutti coloro che sono nati in questo 21 di settembre. E oggi sono nati anche Girolamo Savonarola, religioso e politico, Sergio Zavoli, giornalista e scrittore, Bernard Silver, coinventore del codice a barre con Norman Woodland, Larry Hagman, attore, lo ricordiamo in Dallas, ma anche quella bellissima serie divertentissima di Strega per amore, Leonard Cohen, autore e cantante, Ombretta Colli, cantante, attrice, politico, Stephen King, scrittore, quello di Misery non deve morire, di Shining, tanto per citarne due, poi Bill Murray, attore in Ghostbusters e Ricomincio da capo, il grande, il mitico Ivano Fossati, autore cantante, Pietro Ubaldi, attore, doppiatore, voce dei pupazzi Fur e Cirillo, vi ricordate? Ethan Jesse Cohen, regista con il fratello Joel David, Non è un paese per vecchi è uno, ma ce ne sono tanti altri, i fratelli Cohen, Maurizio Cattelan, artista, Roberta Torre, regista, Faith Hill, cantante, Liam Gallagher, cantante degli Oasis, Filippa Lagerbach, conduttrice TV, Diego Passoni, ballerino, conduttore radiofonico e televisivo, Jason Derulo, cantante, e Elisabetta Preziosa, ginnasta, 5 volte oro italiano, ideatrice del Giro Preziosa. Auguri, auguri, auguri a tutti. Si continua con il nostro Morning Show.
1: Morning Show! Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
4: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
5: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
6: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

mentre voi andate di fretta e vi bevete un buon caffè, fate una buona colazione, è arrivato anche il momento puntualissimo dell'oroscopo di questo 21 di settembre. Iniziamo subito con i primi sei segni zodiacali. Ariete, lunedì di grande ripartenza, ottimo aspetto della luna dall'acquario, vi regala lucidità, prontezza di riflessi e tanta voglia di collaborare con i colleghi. Se avete progetti da lanciare o contatti da rilanciare, questa è la giornata giusta per fare la prima mossa con entusiasmo. Toro, l'inizio di settimana vi chiede un pizzico di pazienza nella gestione degli impegni professionali e delle scadenze. Con la luna in posizione di sfida, evitate di sovraccaricarvi di compiti ed evitate le polemiche dirette. Gemelli, meraviglioso lunedì per i gemelli, lo splendido trigono della luna dall'acquario vi dona un'energia contagiosa, grande intuito ed un'ottima parlantina, sarete brillantissimi nelle pubbliche relazioni. Cancro, una giornata molto produttiva e di grande stabilità emotiva. La luna vi spinge a riordinare l'agenda e le questioni amministrative con accuratezza. Grazie al supporto di Marte nel vostro segno avete la grinta giusta per affrontare i compiti più complessi senza avvertire la fatica. Leone, la luna nel segno opposto dell'acquario vi suggerisce un atteggiamento diplomatico e collaborativo con colleghi e partner, evitate di imporre le vostre idee con troppa irruenza, un approccio flessibile vi permetterà di stringere un accordo importante per il proseguimento della settimana. Vergine, il sole vive le sue ultime ore nel vostro segno, garantendovi ancora grande forza e centralità. La luna in sesta casa vi invita a riorganizzare la scrivania e la routine di lavoro con precisione chirurgica. Farete piazza pulita delle pendenze accumulate nei giorni scorsi. Fra poco altri sei segni zodiacali, quindi un attimo di pazienza. Nel frattempo torniamo ancora ad un po' di buona musica con Alessandra Amoroso.

È il momento ancora dell'oroscopo, abbiamo altri sei segni zodiacali e ripartiamo dalla bilancia. Lunedì radioso, amici della bilancia, ricco di spunti creativi, la bellissima sponda della luna dall'acquario riaccende il vostro carisma, l'ispirazione e la voglia di mettervi in gioco. Sarete convincenti in ogni trattativa e vivrete un'ottima intesa di sguardi e complicità con il partner. Scorpione, la luna in acquario sposta l'attenzione sulle questioni pratiche legate alla casa o alla gestione familiare. Se al mattino avvertite un pizzico di stanchezza nel riprendere i ritmi della settimana, niente paura, procedete a passo costante e ritagliatevi una serata rilassante. Sagittario, inizio di settimana dinamico, brillante, ricco di buone notizie. L'ottimo aspetto della luna stimola i contatti, la comunicazione, le idee originali. Lunedì perfetto per fare chiamate decisive. Capricorno, la luna si stabilizza nel settore delle risorse personali, regalandovi un occhio di riguardo per i bilanci e la gestione pratica del lavoro. Sapete voi esattamente quali priorità difendere. La giornata si rivelerà estremamente solida e concreta. Acquario, luna protagonista nel vostro segno, sarete i veri trascinatori di questo inizio di settimana. Avete entusiasmo, visioni originali e un sorriso travolgente. Sfruttate questa carica per prendere iniziative coraggiose e guidare il vostro team al successo. Chiudiamo con i pesci, un lunedì strategico che mi invita ad agire con calma e riflessione. Con la luna in dodicesima casa, la scelta migliore è lavorare dietro le quinte, definire i dettagli dei prossimi progetti e non svelare subito tutte le vostre carte. Il vostro intuito vi guiderà verso la scelta giusta. Ed è tutto anche per quanto riguarda l'oroscopo di questo 21 settembre 2026. Vi offro un caffè, un ottimo caffè, Moliendo Caffè. Lei è Mina, naturalmente.

Siamo pronti con il nostro consueto appuntamento dedicato alle prime pagine dei quotidiani. Corriere della Sera, tetto agli stranieri in classe, l'annuncio di un decreto e l'affondo su Schlein, l'opposizione sta facendo propaganda, la Premier e la stretta sulla scuola, stop al burka, Salvini, congresso ad ottobre, Conte e il no al riarmo, io al governo farò tabula rasa. 2000 droni sulla Russia, il partito di Putin e il voto già scritto. La Repubblica, l'onda nera travolge Merz, Berlino alla sinistra radicale. La Duma è di Putin, un voto farsa a favore della guerra. L'Europa non è un menù a scelta di Paolo Gentiloni. Scuola di propaganda, Meloni annuncia un decreto legge che fissa un tetto agli studenti stranieri del 30% per classe, i presidi, norme inapplicabili, non possiamo cacciare i bambini, le opposizioni, insegue Vannacci. Conte avvisa il PD, un plebiscito 5 Stelle per il no alle armi in difesa di Kiev. La Stampa di Torino, il voto boccia Merz, un disastro ma resto, exploadi AFD e Linke. La scuola di Meloni, tetto agli stranieri, stop al burka, l'altolà dei presidi, spara al ladro in fuga e lo uccide, tragedia in una casa di Baldissero d'Alba, il proprietario non avrebbe potuto avere la pistola con sé, il paese lo difende, Salvini lo abbraccio. Il Fatto Quotidiano, Mecklenburg-Berlino, AFD e Linke mandano KO il suonato Merz. Schlein inizia a cedere, serve un compromesso sulle armi all'Ucraina. Verso il voto, il leader Movimento 5 Stelle vuole azzerare il riarmo e le leggi di Nordio. Conte promette tabula rasa, Meloni scimmiotta, secondo questo giornale, Vannacci. Il Resto del Carlino, scuola, la stretta di Meloni, meno stranieri in classe. Salvini a Pontida sfida i rivali, il congresso si farà ad ottobre, la Germania vota gli estremi, Merz disastro ma non lascio. Andiamo con il Messaggero, voto tedesco doppio colpo a Merz, ma lui non mi dimetto, scuola tetto agli stranieri, la Premier chiude la festa dei giovani, Fratelli d'Italia a Roma, subito la stretta in CDM. Conte ora tocca a noi, saremo radicali, tavola rasa delle leggi Meloni, Lega Salvini spiazza i ribelli nordisti, congresso ad ottobre. La Verità, basta burka e classi ghetto, il governo suona la campanella, dopo il taglio del bollo altro annuncio della Meloni che fa impazzire le opposizioni. A breve una norma per imporre un tetto agli studenti stranieri, da Bonelli & Company, la solita litania che non entra nel merito, insegue la destra neofascista e Vannacci. La sfida di Salvini, congresso a due punte per tornare a vincere, Conte fa di tutto per mettere la Schlein alle corde. Achtung, AFD avanza ancora, Merz barcolla, secondo gli exit poll anche in un altro land della Germania Est, il primo partito anticlandestini e no euro. A Berlino cresce l'estrema sinistra, peggior risultato della storia per la CDU del cancelliere che non molla. Il giornale Ombre Russe sulle primarie, le idee politiche di Conte più vicine a Mosca che a Kiev, per questo nel PD si temono ingerenze straniere per la scelta del candidato premier del campo largo. Del Rio è un problema, lo dico da mesi. Il rilancio di Giorgia, dal burka alla scuola, Meloni sfida gli islamisti, Ranucci i soldi e la politica. La Vitola, all'ex, cercano i fondi della candidatura. Passiamo al Tempo, quotidiano indipendente, Giorgia contro l'Eurabia, no al burka a scuola, sia un tetto agli alunni stranieri in classe, Meloni stronca sottomissione all'Islam e disintegrazione in aula, la sinistra impazzisce, secondo shock dopo l'abolizione del bollo auto. E Matteo rilancia un congresso subito, Salvini spiazza i malpancisti interni. Andiamo con Libero. La mossa di Salvini per blindare la Lega, l'annuncia Pontida, congresso a ottobre. Scuola si cambia, tetto agli stranieri, addio al burka. La base Movimento 5 Stelle, basta armi a Kiev, Conte fa scacco matto a Elli.
Il Sole 24 Ore, mutui e prestiti, famiglie servono in media 20 stipendi per ripagare i debiti. Patto fiscale, calcoli fatti in 6 studi su 10. Nuove regole, cause e accordi, pressing sui big del digitale. Passiamo allora ai giornali sportivi, la Gazzetta dello Sport, Inter sei favorita ma, Como niente primato, la sorpresa è il Frosinone, rieccoci Milan e Juve alla sosta, -2-3 dalla testa, Pulisic, Rabiot e Moreira in gol, Amorim accende San Siro con Lecce, riparte Spalletti, Sarri e l'Atalanta sono già indietro. Andiamo a proseguire con il Corriere dello Sport, la Juve cresce, Lucio sembra vera, Atalanta affondata ma Sarri accusa, il Milan si risveglia, Allegri si illude, Vanoli lo riprende, frenata Napoli, capolavoro Frosinone, Albini sogna, Fabregas sbatte. Chiudiamo con tutto sport, fratelli di Juve segnano con Sensao e Bremer, ma il migliore contro l'Atalanta è Colo, che ringrazia tutti per il sostegno. E il Frosinone, bellezza Como Alt, la squadra di Albini incanta. Rieco Pulisic, gol, così è vero Milan. Il retroscena di Bologna, Furia Toro, confronto con Guida per il rigore. Ira Allegri, dovevamo vincere, Napoli è ripreso a Firenze. Torino spinge l'Italia ai quarti, europei di volley, Danimarca KO, la Finlandia e basket, Venezia KO, Milan e Poeta, festa continua. La Supercoppa dopo il triplete, ciclismo mondiali, Ganna argento nella crono, dietro l'alieno Evenepoel. Ed è tutto per quanto riguarda i titoli principali dai quotidiani oggi in edicola. E non è tutto però per il Morning Show, intanto salutiamo come consuetudine gli amici di Radio Tigullio Web che ci salutano e che continuano la loro piacevolissima mattinata, e invece ricordiamo che raggiungeremo le ore 8 ancora con della buona musica, cosa importante e fondamentale per ricominciare bene la giornata. Ricordatevi di iniziare sempre benissimo con il Morning Show, perché chi ben comincia, come si suol dire, va bene?

0: Sono le 8.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

Sarà.

0: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Eccoci qua, siamo pronti anche quest'oggi con il nostro consueto appuntamento, il Morning Show, seconda parte, quella che vi accompagnerà esattamente fino alle ore 9, fra musica, notizie, rubriche e altre cose, insomma, quindi comodi e tranquilli anche per questo lunedì 21 settembre 2026, ancora sulle nostre radio collegate, diffusione europea, radioattività, Regional Radio MRC, Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Parliamo subito di un'isola che appare e scompare, spostandosi sul lago come se fosse viva. È un fenomeno che è stato osservato nel lago Williston in British Columbia in Canada, un enorme bacino artificiale di circa 1800 km quadrati. L'isola, ricoperta di alberi, vegetazione, apparentemente in ottima salute, è stata avvistata per la prima volta all'inizio di agosto da alcuni diportisti che hanno iniziato a condividere foto e video sui social. Di fronte alle prime segnalazioni, la società BC Hydro, che gestisce il lago e la vicina diga WAC Bennett, ha deciso di verificare direttamente il fenomeno. Le immagini satellitari di Sentinel-2, il sistema di osservazione della Terra gestito dall'Agenzia Spaziale Europea e Commissione Europea, hanno confermato che non si trattava di immagini artificiali. Il 21 di luglio una massa di terra era effettivamente comparsa ad ovest di Finlay Bay, mentre il 5 di agosto non si trovava più nella stessa posizione. Bene, gli esperti hanno stimato che questa particolare zattera naturale abbia una superficie di circa 10.000 metri quadrati, una lunghezza di 140 metri e una larghezza di circa 70. Successivamente è stata avvistata nella zona di Ospica, a conferma del suo continuo spostamento all'interno del bacino. La spiegazione più plausibile è legata all'innalzamento del livello dell'acqua. Quest'anno il lago Williston ha raggiunto la sua massima capacità dopo 14 anni. L'acqua avrebbe quindi sollevato una massa di detriti e terreno accumulatesi negli anni lungo le sponde sulla quale erano cresciuti alberi e altre piante. Una volta staccatasi dal fondo, questa sorta di zattera vegetale avrebbe iniziato a galleggiare, venendo poi trasportata dal vento. Fenomeni simili sono già stati osservati in altri grandi laghi artificiali del mondo. Nel caso del lago Williston, però, le dimensioni e la capacità di spostamento dell'isola hanno attirato particolare attenzione. Al momento BC Hydro non segnala rischi specifici né per la navigazione né per le infrastrutture della diga. Nei prossimi giorni è comunque prevista una spedizione subacquea che dovrebbe permettere agli esperti di capire meglio cosa si trovi sotto questa singolare isola mobile e quale sia esattamente la sua origine. Sono cose strane queste, veramente. Andiamo a proseguire. Sentite le note inconfondibili di un grande successo del mitico Pino Daniele. Lo riascoltiamo questa mattina, io mi sto sorseggiando il secondo caffè, vi posso assicurare che ne avevo assolutamente bisogno. Già di lunedì ci girano un po', voglio dire. Prendiamoci ancora qualche minuto, sia musicalmente parlando e sia per quanto riguarda le notizie, gli appuntamenti e le rubriche. Pino Daniele con Is

E allora, pensate che c'è un numero record di neozelandesi che si è recato alle urne questo mese? Sì, ma non per elezioni nazionali, ma per votare il Bird of the Year, l'uccello dell'anno. Ecco, che ha vinto? Chi ha vinto? Il pettirosso nero. Ha vinto il pettirosso nero, una specie a rischio critico di estinzione che vive nelle isole Chatham, a 800 km dalla costa orientale dell'isola del Sud. Negli anni 80 ne erano rimasti, pensate, solo 5 esemplari, tra cui una sola femmina in grado di riprodursi. Oggi si contano circa 350 pettirossi neri suddivisi in due popolazioni protette. Il pettirosso nero ha conquistato il primo posto superando il celebre cacapo, un grosso pappagallo incapace di volare e con abitudini, come dire, riproduttive complicate. Il falco carearea, anch'esso nativo della zona, che si è classificato rispettivamente secondo e terzo. Rebecca Hatch di Forest and Bird ha dichiarato che quest'anno l'affluenza alle urne è aumentata vertiginosamente. Ormai si va a votare per questo anziché per i politici, d'altra parte per quello che... vabbè. Abbiamo registrato, dice, un numero record di voti. 105.000 persone hanno scelto il loro preferito. I neozelandesi hanno dimostrato un grande impegno a favore della natura. Circa un kiwi su 50 ha votato, ha aggiunto quindi il pettirosso nero, ha ottenuto qualcosa come 26.000 voti, pensate. Potrebbe candidarsi alle prossime elezioni presidenziali. Andiamo a proseguire, ritroviamo Kylie Minogue, eccola qua. Mm-hmm.

Io credo che questa sia una buona notizia. Gli italiani non ne possono più del Grande Fratello. Ebbene sì, questo ci fa sorridere. C'è stata una partenza particolarmente deludente in termini di dati, Audi, teleshare, con l'esordio meno visto di sempre. Io sono convinto che finalmente stiamo uscendo da un vero e proprio incubo. Perché mi piace, perché avevano detto che toglievano tutti i programmi trash eccetera da Mediaset. In realtà il Grande Fratello va avanti, ma credo sia una questione economica, no? Perché evidentemente coinvolgere grandi aziende, ditte eccetera, porta sicuramente soldi in cassa. Però gli italiani non ne possono. Io, dopo il primo Grande Fratello, che non ho quasi visto, ero già convinto che potesse finire lì. Pensate quanti anni siamo andati avanti con questa cosa tristissima. Ebbene, il Grande Fratello VIP, condotto da Ilary Blasi e comitato in studio da due confermate opinioniste, perché fare l'opinionista del Grande Fratello è un qualcosa di eccezionale, no? Cesare Bonamici, che poi è anche giornalista, voglio dire, anche di qualità, nel senso, fra le prime ad essere state protagoniste del primo TG5, quindi figuriamoci, e Selvaggia Lucarelli, vabbè. Pare che stia facendo fatica a decollare. Guardando i numeri, proprio dati alla mano, anche la seconda puntata, che è andata in onda sabato, giusto, non ha entusiasmato il pubblico. Su Canale 5, infatti, il Grande Fratello VIP si è fermato 1.532.000 spettatori, anche troppi, oserei dire, con uno share del 15,8%. E così ha vinto di gran lunga la serata di sabato uno spettacolo musicale su Rai 1, condotto da Carlo Conti e Vanessa Incontrada dall'Arena di Verona. Una partenza dunque con il freno a mano tirato per il Grande Fratello VIP, ritornando in onda proprio a distanza di pochi mesi con un cast di nuovi protagonisti, che poi non so se vi siete mai resi conto, ma il cosiddetto il Grande Fratello VIP annovera alcuni VIP, 1, 2, 3, altri che non si conoscono o si inventano lì al momento di essere dei VIP. Ma comunque vabbè, oggi come oggi il VIP è anche un influencer, quindi va bene, dai, andiamo avanti, facciamo finta di niente. Comunque forse ce la faremo entro breve a toglierci anche questo problema dalla televisione. Oddio, basta cambiare canale, con tutti i canali che ci sono uno può anche cambiare senza nessun problema. Proprio una questione di principio, cose di questo genere proprio non le ho mai amate e mai le amerò. Andiamo avanti, Genova e Napoli, Alfa.

21 settembre vanno all'asta degli oggetti appartenuti a Brigitte Bardot, 285 per la precisione, vengono messi all'asta all'Hotel Drouat di Parigi. La vendita è organizzata dalla Fondazione Brigitte Bardot e curata dalla casa d'aste Millon e comprende beni provenienti dall'appartamento parigino dell'attrice e della sua storica residenza di Saint-Tropez à Madrague. Si tratta di oggetti molto diversi tra loro, dai ritratti ai mobili, dagli strumenti musicali agli articoli della vita quotidiana, ma l'asta è accompagnata anche da una polemica familiare. Bernard Dormal, l'ultimo marito di Bardot, ha definito la vendita scandalosa, sostenendo che molti di questi beni fossero troppo personali per essere messi all'asta. Secondo Dormal, gli oggetti avrebbero dovuto essere conservati in vista di una futura apertura della Madraga al pubblico. La fondazione però replica che la decisione era stata approvata nel giugno scorso dall'intero consiglio di amministrazione, compreso lo stesso Dormal, che all'epoca ne era presidente. Nel catalogo compaiono pezzi particolari e curiosi. C'è per esempio un disegno realizzato da Jean-Jacques Sampé,

57 durante le riprese in Andalusia del film Gli amanti del chiaro di luna. Comunque l'asta arriva in un momento particolarmente delicato per la fondazione. Pochi giorni fa Bernardo Ormal ha lasciato la presidenza dell'organizzazione, sostituito da Max Guazzinini, già amministratore e segretario generale. La vendita dei beni di Brigitte Bardot diventa così non soltanto un'occasione per riportare alla luce oggetti legati alla vita privata e professionale dell'attrice, ma anche il centro di un confronto sul modo in cui conservare e tramandare la memoria di una delle più celebri icone del cinema francese. E siccome è lunedì, I don't like Mondays. Non mi piace il lunedì, lo dicevano i Bantam Rats. Eccoli qui insieme a noi con il mitico Bob Geldof. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Sono le 8:29. Questo è il Morning Show fino alle 9 con Graziano D'Andrea.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca

Puntuali, eccoci al nostro appuntamento con l'almanacco musicale di questo lunedì 21 settembre. Iniziamo facendo gli auguri a Liam Gallagher, nato a Manchester nel 1972, celebre cantante degli Oasis. Ha segnato una epoca musicale con il suo timbro particolarmente graffiante e la sua inconfondibile posa al microfono e anche una presenza scenica particolarmente magnetica. Insieme al fratello Noel ha conquistato il mondo guidando l'epopea del Britpop negli anni 90 con inni generazionali come Wonderwall, Live Forever e Champagne Supernova, per poi proseguire una fortunata carriera solista nei palasport di tutto il pianeta. Facciamo un salto indietro nel tempo, andiamo negli anni 70 e celebriamo una pietra miliare della storia della discografia pop rock americana ed europea. Il 21 settembre del 1977 i Fleetwood Mac ricevevano il disco di platino per il capolavoro Rumours, inciso in un periodo di forti tensioni personali ed emotive tra i componenti della band. L'album trasformò quelle turbulenze in una sequenza perfetta di capolavori, trascinato da brani senza tempo come Dreams, Go Your Own Way, Don't Stop e Chain. Il disco ha venduto oltre 40 milioni di copie nel mondo, diventando uno degli album più ascoltati ed amati di sempre. Andiamo ancora indietro nel tempo, ma oggi, 21 settembre, si festeggia anche la nascita di Cico Hamilton. Nato a Los Angeles nel 1921, Hamilton è stata una figura chiave nell'evoluzione del cool jazz e del jazz da camera, celebre per aver guidato quintetti originalissimi che inserivano strumenti insoliti come il violoncello e il flauto. Ha lanciato nella sua carriera talenti immensi come Eric Dolphy e Charles Lloyd, regalandoci uno stile ritmico, elegante, misurato e inconfondibile. Chiudiamo il nostro almanacco tornando al 21 settembre del 1989. Cyndi Lauper conquistava l'Europa con il brano I Drove All Night, scritto originariamente per Roy Orbison. Il pezzo fu reinterpretato dalla pop star americana con un arrangiamento synth pop particolarmente grintoso e una interpretazione vocale travolgente. Estratto dall'album A Night to Remember, il singolo divenne un successo planetario, dimostrando ancora una volta lo straordinario talento interpretativo e la potenza vocale proprio di Cyndi Lauper. Bene, questo è tutto anche per quanto riguarda ovviamente il nostro almanacco musicale. Sono le 8:39, ricordo che alle 8:45 ritroveremo il nostro Renato Lorenzi che come al solito ci darà notizie terrificanti e noi faremo finta di commentarle piacevolmente, ma magari ci penseremo anche, è piuttosto normale, vabbè. Continuiamo con i Texas. Un brano che amo tantissimo questo, Si intitola Inner Smile, magari lo ricorderete. Buon proseguimento con il Morning Show e con Graziano D'Andrea. Buon lunedì, buon inizio di settimana insieme a noi.

0: Ci siamo, c'è il nostro Renato Lorenzi. Ciao Renato, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Ci siamo veramente, cari ascoltatori, perché qui stiamo per raggiungere un punto veramente critico. Quindi allacciamo le cinture e prepariamoci assolutamente.
0: Bene, bene.
1: Cosa ecco, succede? Perché la rivelazione, sai, le rivelazioni sono dentro di noi, iniziano dentro di noi. Perché sai, c'è tanta gente che oramai è pronta, no? Si è già risvegliata e sicuramente è pronta a qualsiasi rivelazione.
0: Pronti, attenti, via.
1: In tanti guardano verso il cielo, sai, in attesa che magari qualcosa si materializzi, si riveli. Ma la verità, la verità è che la rivelazione deve iniziare appunto dentro di noi.
0: Ecco.
1: Ecco, e quindi sappiamo che il vero contatto non riguarda solo gli UFO. Ecco, adesso noi parliamo di UFO, parliamo di queste cose lì, sappiamo che ci sono, no? Anche quello confermano anche i governi oramai, ci sono, no? I contatti, no? Con questi, con questi esseri.
0: Dicono,
1: ecco, ma prima che appaiano nei nostri cieli, dobbiamo ricordare chi siamo, perché siamo qui, cosa portiamo dentro di noi, e dobbiamo cercare di essere un po' più spirituali, se vogliamo. Perché sai, queste entità, questi esseri, non, chiamiamoli come vogliamo, potrebbero apparire da un momento all'altro, sai, potrebbero arrivare, rivelarsi a noi facilmente, perché sono lì e chiaramente per loro non è difficile, è per noi che è difficile. Noi siamo un'umanità che non è pronta, almeno non tutti sono pronti ad incontrare, capito? E quindi bisogna aspettare che sia l'umanità sia pronta all'incontro, no? C'era l'infimi incontri ravvicinati, quanti film ce l'hanno mostrata sta cosa qui, ragazzi. Però purtroppo non siamo ancora pronti, non siamo pronti perché nelle ultime 48 ore, per esempio, ci sono stati degli avvenimenti qui nel nostro pianeta, nella nostra terra, che non ci confortano molto. Allora, partendo da Cuba, per esempio, no? Dove anche in Argentina, dove ci sono stati enormi blackout, sai, a livello nazionale, enorme blackout, e quindi le reti elettriche sono collassate, stiamo per raggiungere un punto critico, sai.
0: Mi sa di sì.
1: Non c'è dubbio che si stia diffondendo anche una grande paura, ma questo è tutto un gioco, è tutto un gioco che sta facendo l'elite, i grandi ricconi della terra, chiamiamoli così, quelli che comandano qui sulla terra, perché la situazione deve intensificarsi, non rallentare, capito? Perché loro sono oramai alle corde e devono cercare di intensificare tutto questo casino che sta succedendo praticamente, no? Ecco, sta succedendo infatti qualcosa di molto importante nel Regno Unito, in Medio Oriente in questo momento in particolare, sai, nelle ultime due settimane soprattutto, ma in queste ultime ore in particolare, il governo britannico, che sappiamo abbastanza corrotto se vogliamo, il governo britannico ha consigliato alle persone di fare scorte di cibo, addirittura acqua e tutte le generi alimentari, no? Per prepararsi ad un'emergenza, dicono particolare, un'emergenza particolare. Poi è stato riferito che la Germania sta preparando ospedali civili a gestire un gran numero di feriti, chissà come mai, perché e cosa pensano in Germania in questo momento, no? In caso di un conflitto possibile, non probabile per fortuna, ma possibile con la NATO, no? della NATO, con chissà, con i russi probabilmente,
0: sì,
1: no?
0: Tanto per cambiare,
1: ecco,
0: sì.
1: La Francia sta esaurendo il petrolio, in Francia non c'è praticamente più petrolio, la benzina è arrivata a 3 euro al litro. Macron ha convocato nuovamente il G7 in questi giorni per discutere ulteriore liberazione di riserve di petrolio, perché questi hanno anche le riserve, sai, di petrolio, di emergenza. Quindi l'Europa sta perdendo un po' i pezzi di qua e di là.
0: Mi sa di sì.
1: Sta perdendo veramente i pezzi. Poi dalla Russia si giungono notizie che dicono che l'Europa stia affrontando la peggior crisi energetica della storia. E questo sembra sia anche abbastanza vero, ragazzi.
0: Ma evidente, insomma.
1: Non è che i russi ce le raccontano le cose. Ce le dicono.
0: Esatto. Non ce le raccontano, le dicono.
1: Fate attenzione, perché nei prossimi giorni, a breve, non domani, non forse dopodomani, ma molto breve, ci saranno anche nuove restrizioni sull'energia, quindi attenzione ai consumi, queste cose qui, razionamento di carburanti, sono cose che sono nell'aria, sai, i nostri governanti qui sono i burattini in mano agli elite che comandano tutta questa situazione qua, hai capito? Intanto i droni ucraini continuano ad attaccare con dei raid le raffinerie di petrolio vicino a Mosca, queste cose qui, non è una situazione di distensione, non stanno cercando di distendere, però sai, è tutto un grande progetto già pianificato questo qui.
0: Certo.
1: E poi anche in Iran è stato emesso un codice di emergenza, il livello più alto, di allerta più alto, no? Per tutte le forze armate, comprese la Guardia Rivoluzionaria Islamica, che è l'esercito praticamente di sicurezza, no? Dell'Iran. E poi ci sono le ambasciate statunitensi in tutto il Medio Oriente, Israele, Arabia Saudita, Iraq, eccetera, eccetera, che stanno avvertendo i cittadini americani di possibili cancellazioni di voli, e chi è già sulla strada di ritorno vada, torni a casa, e chi invece deve andarci stia attento, perché i voli, lo spazio aereo è stato chiuso, quindi interruzioni importanti di viaggi, perché c'è un rischio di un'escalation improvvisa.
0: Certo.
1: E anche un bombardiere strategico a lungo raggio B1B Lancer dell'aeronautica degli Stati Uniti è decollato dalla base RAF di Fairford nel Regno Unito ieri in direzione sconosciuta.
0: Si sa. Bene.
1: Ecco, gli Stati Uniti hanno emesso un avviso di sicurezza proprio per il Medio Oriente. Pensa che addirittura Netanyahu ha interrotto il suo viaggio negli Stati Uniti e ha cancellato la tappa prevista in Texas volando a New York. Quindi Netanyahu, chissà perché, come mai è che negli Stati Uniti in questo momento,
0: chissà perché.
1: Chissà se riuscirà a tornare in Israele, perché anche Trump, sai, ha interrotto bruscamente il suo fine settimana, era a Camp David,
0: ed è
1: tornato velocemente alla Casa Bianca sabato sera senza fornire spiegazioni. No?
0: Ecco, sono segnali.
1: Sono tutto segnali, hai capito? E li abbiamo tutti sotto mano, perché queste sono notizie che non guarderemo su Canale 5 o sulla Rai, no? Non
0: scherzi.
1: Te le dicono lì, non le leggi sui giornali.
0: Ma figurati.
1: Hai capito? Ti fanno un trafiletto con scritto sì, c'è stato questo qui, una stupidaggine giusto per tenerti occupato, ma non ti dicono, hai capito?
0: Certo.
1: Queste cose qua. E questo ci preoccupa un pochino, sai, perché l'umanità alla fine... qui andiamo un po' più sul profondo, secondo me, e poi ognuno faccia le proprie riflessioni, ma l'umanità vive all'interno di una simulazione, caro Graziano.
0: Certo.
1: Una simulazione, e la decidono tutto lì alle alte sfere, sai, chi è sopra. È tutto creato da un super computer quantistico, tutta questa cosa qui.
0: È tutto creato ad arte.
1: E abbiamo visto Matrix, no? Tanti l'hanno visto, tanti l'hanno apprezzato, tanti non l'hanno neanche guardato, ma non ha importanza. In altre parole, la realtà è che vediamo interamente il frutto di calcoli eseguiti in tempo reale, sai? È tutto. Viviamo in questo Truman Show, no? Si chiama, in questo grande spettacolo dove ci raccontano le cose, noi siamo lì con la bocca aperta che naturalmente ci crediamo, no? Il fatto è che all'interno di tale simulazione noi utilizziamo anche dei computer, no? Quindi siamo dentro ad un computer, vedi com'è la cosa strana? Siamo dentro ad un computer quantistico e noi utilizziamo dei computer che ci mettono in una condizione di emulazione praticamente. Ma cosa accadrebbe se all'interno di questa simulazione, cioè noi praticamente eseguissimo un'applicazione, chiamiamola così, un programma che richiede calcoli estremamente complessi? Andiamo sul complesso in questo momento, no? Naturalmente il computer esterno andrebbe in crash. Faremo andare in crash il computer esterno.
0: Certo.
1: Quindi basterebbe utilizzare un'intelligenza artificiale, che adesso va molto di moda, no? O un altro computer quantistico adatto proprio come quello che c'è in esterno, hai capito? E quindi la simulazione potrebbe, questo sempre al condizionale lo diciamo, interrompersi, sai, caro Graziano.
0: Vedi
1: quante cose strane, no?
0: Molto strane.
1: Comunque, adesso in conclusione, prima di concludere, ho una notizia un po' diversa che va a stemperare tutto questo clima terribile che abbiamo creato.
0: Ecco.
1: Allora, addio ai disgustosi hamburger dei pedofili, caro Graziano. Si dice così, questo è l'articolo. Un importante affiliato di Wendy's, titolare di 314 punti vendita nel mondo, ha appena dichiarato bancarotta.
0: Bene.
1: Gli hamburger di Wendy's sul territorio non ci saranno più.
0: Questa è una buona notizia, però.
1: Perché l'hamburger sinceramente non so quanto bene faccia, dico la verità.
0: Non credo.
1: E poi magari anche gustoso, uno dice
0: ma non fa benissimo.
1: Si sa che anche hanno utilizzato carni un po' particolari, no?
0: Sì.
1: Lascerei stare.
0: Lasciamo perdere, perché se no ci roviniamo. Ecco, però...
1: Mentre c'è Mario Draghi! Eccolo qui, Mario Draghi,
0: non può mancare. No.
1: È al buio con la moglie. Ebbene, cara moglie, stasera c'è in te un ardore, un impeto insolito. Ma dimmi, cara, dimmi qualcosa di sconvolgente. Sì, signor Draghi, sono la sua nuova segretaria.
0: No, ha sbagliato. Ma è un po' distratto, è al buio, un po' distratto, vabbè. Cose da pazzi. Vabbè, anche lui ne ha combinate, vabbè. Ok, grazie Renato, appuntamento a domani come al solito 8.45, ti aspettiamo, insomma, per tutte queste belle cose che ci racconti e ci rovini ogni giorno la nostra bella colazione, va bene?
1: Grazie a voi, buona giornata a tutti.
0: Ciao. Noi invece andiamo ora a concludere il nostro appuntamento, andiamo a salutare tutti coloro che hanno deciso di iniziare bene la giornata con il Morning Show. Ricordiamo allora che anche domani saremo in onda sulle nostre radio, diffusione europea, radioattività nella prima parte, anche Radio Tiguglio Web, e poi come al solito le inossidabili Regional Radio MRC, Media Radio Castellana e Power 927 Milano. È stato tutto molto bello, domani, ripeto, si riparte e ripartiremo al grande con musica, notizie, appuntamenti, rubriche e quant'altro. Nel frattempo chiudiamo alla grande, perché l'ultimo brano di oggi ce lo siamo riservato ed è un brano dei Queen. You are my best friend. Ciao, a domani, buona giornata, buon lunedì, buon inizio.

0: Sono le 9.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. Intenso il traffico sulla A27 Mestre Belluno tra Belluno e Pian di Vedoia in direzione del confine di Stato. Rallentamenti per traffico anche sulla A4 Milano-Venezia tra Peschiera e Desenzano verso Milano. Nel complesso scorrevole la circolazione sulla restante rete autostradale della penisola. Ricordiamo che gli spostamenti di oggi, come ogni domenica, sono agevolati dal fermo dei mezzi pesanti con stop fino alle 22 di questa sera, salvo i casi autorizzati dalla legge. Ancora un invito alla prudenza per nebbia sulla A25 Torano-Pescara tra Pescina e Torano. Emessa per la giornata di oggi un'allerta meteo gialla per piogge e temporali su diversi settori di Calabria, Sicilia e Sardegna. È tutto per questo aggiornamento. Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.

0: amici, iniziamo questa 11ª puntata con l'omaggio a Odoardo Spadaro, che è stato l'unico chansonnier del teatro italiano. Lui e le sue canzoni ci hanno accompagnato negli anni fra le due guerre, ma anche dopo. Ma che cosa vuol dire chansonnier? Non vuol dire né cantante, né attore, né dicitore, ma indica una mescolanza geniale di tutte queste virtù, aggiungendone altre inconfondibili, cioè la ricchezza della fantasia, l'immediatezza della battuta, la capacità di improvvisare sul palcoscenico, di passare da una canzone ad una barzelletta, ad un gioco di prestigio oppure ad una imitazione. Oggi i pochi chansonnier rimasti si esibiscono prevalentemente nei cabaret, là dove il loro genere, 50 anni fa, ebbe i maggiori trionfi, Parigi. Il teatrino degli chansonnier è oggi una nuda sala, mezzo nascosta, frequentata da gente infreddolita, che prova gusto soprattutto ai frizzi politici cui gli chansonnier contemporanei hanno ridotto il proprio repertorio. Ma oltre 50 anni fa, essere chansonnier voleva dire aver toccato il vertice del successo nei teatri di varietà più ricchi e sontuosi. C'era un altro modo per definire sui cartelloni dei teatri lo chansonnier: fantasiste, international, ed era quel international, quell'aggettivo in apparenza vago, a dare un sapore particolare, inconfondibile al sostantivo. Il fantasista era internazionale o non era nulla. Odoardo Spadaro ottenne il titolo di fantasista internazionale negli anni 20 a Parigi. C'era un altro chansonnier che spopolava nella Parigi di allora, Maurice Chevalier. Sarebbe assolutamente ingeneroso dire che Edoardo Spadaro chiese in prestito qualcosa per la sua arte al grande Chevalier, ma è un fatto che in qualche misura le immagini dei due chansonnier presero ad assomigliarsi. Alla paglietta parigina di Chevalier, Spadaro sostituì il cappello di paglia fiorentina e più tardi il panama floscio. Simile era la mobilità estrema del viso, con quei guizzi improvvisi di larità, di gioia confidenziale. Somigliante era anche il gestire. Così, come nel pieno della sua gloria, Odoardo Spadaro fu ribattezzato lo Chevalier italiano. La realtà è che Odoardo Spadaro era, per i pubblici di tutto il mondo, il simbolo vivente di Firenze, così come Maurice Chevalier era quello di Parigi. E come, per estendere il campo alle donne, la contemporanea Marlene Dietrich, con le sue calze nere, gli occhi bistrati e il cilindro di raso, rappresentava Berlino.
1: Oggi la carrozza può sembrare un curioso avanzo dell'antichità. Tutti vogliono correre e volare, amano soltanto la velocità. Se però tu sei con la tua bella sul taxi, di certo non la porterai.

0: chiuso andar sulla carrozzella, sulla carrozzella sotto braccio alla mia bella. A cassetta sta il cocchiere, ne ci perde d'occhio e guarda dentro il cocchio, poi sorride e chiude un occhio. Il cavallo sa come deve andar, se c'è una coppietta piano se ne va senza galoppar, tanto non c'è fretta. Com'è delizioso andar sulla carrozzella, sulla carrozzella sotto braccio alla mia bella.
1: Chiacchiere.
2: Pronto. Mandi.
1: Libero.
2: Liberissimo, ma non ho fatto neanche la prima stamattina.
1: Ci debba andare a Maluccio stamattina.
2: La rotta di Hollum, si incasa più un duino con questi tasti.
1: Ecco, Fiacchere, io vorrei fare una passeggiata un po' speciale.
2: Ho capito, voi volete far vedere monumenti celebri alla signorina?
1: Sì, ma no? Che monumenti, ma no,
2: allora...
1: no, non so come spiegarmi, ecco, vorrei una di quelle passeggiate.
2: Ho capito subito, ci penso io, conosco certi vialetti. Salite. Vai, Gigia.
1: Lieti cavalluccio e trotterella ci porta a spasso insieme col nostro amor. Lenta se ne va la carrozzella, ma quanto cammino fanno i nostri cuori. Si ritornerà che c'è la luna, forte sul mio cuore io ti stringerò. Conteremo le stelle a

la cassetta sta il cocchiere, ne ci perde d'occhio e guarda dentro il cocchio, poi sorride e chiude un occhio. Il cavallo sa come deve andare, se c'è una coppietta, piano se ne va, senza galoppare.

Ed ecco l'importanza di quell'internazionale apposto sui manifesti, a meglio definire la qualifica di fantasist conseguita da Spadaro. Internazionale nel senso di artista capace di trasmettere alle platee di qualsiasi nazione il succo vitale, la sintesi, la vita stessa della sua patria d'origine. Altrimenti non si capirebbe, giacché ora, come possiamo riascoltare in questo disco, le belle canzoni di Edoardo Spadaro. Oggi che i tempi sono così mutati, a noi sembra di ritrovare l'aria dolce, ma disperatamente paesana, della provincia italiana. E stentiamo a darci ragione del successo internazionale di Spadaro, ma è proprio qui che risalta il valore dell'artista, nell'essere riuscito a portare in giro per il mondo, facendosi capire ed apprezzare, canzoni legate a doppio filo alla mentalità italiana e ad un'epoca. Che cosa poteva importare, ci domandiamo, ai parigini del primo dopoguerra, ebri di vittoria ed abituati alle luci della Ville Lumière? Gente tra cui gli eroi del palcoscenico erano di casa e nascevano o morivano in una sera. Cosa poteva importare loro del valzer della povera gente, contadina e toscana? E non si riuscirebbe a rispondere a questa domanda se non si ponesse nella giusta luce l'arte di Edoardo Spadaro. Impegnata nell'essere paesana e internazionale nello stesso tempo, provinciale e metropolitana, umile e incisiva. Spadaro nacque il 16 gennaio 1893 in uno dei rioni più tipici di Firenze, quello di Santo Spirito. Suo padre era siciliano, ebbe un'infanzia benestante tra quella media borghesia fiorentina che ancora si doleva che la città del fiore non fosse diventata capitale d'Italia. Le origini di Spadaro sono importanti, poiché egli fu un creatore più che un interprete e, come creatore, fu chiamato poeta del popolo fiorentino. In realtà, egli non apparteneva al popolo e la distinzione ha tanto più rilievo in una città la cui storia gloriosa passa attraverso divisioni sociali ben precise. Non apparteneva al popolo, ma a una famiglia di orefici, magistrati e notai. A capire il popolo fiorentino, Edoardo Spadaro ci sarebbe arrivato con la forza di volontà, imitando e sintetizzando le maniere ilari e aggressive, scanzonate e nervose, così diffuse fra la gente della loro città del fiore. Studiò in una buona scuola e a lui stesso, tanti anni più tardi, piacque ricordare che la maggior parte dei suoi compagni divennero industriali o professionisti. Secondo l'intenzione dei genitori avrebbe dovuto diventare avvocato. Diventò invece Edoardo Spadaro chansonnier all'italiana. Fatto sta che a 17 anni Spadaro calcava già il palcoscenico, non come canzonettista né come fantasista, ma come attore serio. O meglio, come attore che un giorno avrebbe anche potuto diventare serio. Per il momento gli toccavano battute qualsiasi, da maggiordomo o cameriere. Poco più tardi, alla fine della Prima Guerra Mondiale, si scoprì cantante e tentò la via della rivista. Debuttò alla Scala Umberto di Roma, dove nessuno si accorse seriamente di lui. Non cantava ancora canzoni sue e si affannava nell'imitare gli altri. Ricordando quei tempi, Edoardo Spadaro badava a raccontare più le proprie peripezie private che gli aneddoti della carriera. La famiglia, scandalizzata per le sue ambizioni teatrali, lo aveva messo fuori casa, o più probabilmente era stato lui che se n'era andato. Soldi a Roma ne guadagnava tanti da mangiare una volta al giorno. Viveva in pensione insieme ad altri attori senza eccessive speranze. Questa sua esistenza ai margini della società e la sua schietta umanità, pronta a comprendere quante passioni sepolte ci fossero nel chiuso di quelle stanzette di alberghi di quarto ordine, gli diedero il coraggio che ad altri mancava, il coraggio di varcare i confini nazionali e di tentare l'avventura sul piano europeo. Fu davvero un atto di coraggio che pochissimi artisti italiani hanno saputo compiere all'inizio della carriera. Al contrario degli immigranti, operai e contadini che proprio in quegli anni erano costretti a lasciare la vara terra italiana per cercare altrove quel diritto a campare che l'Italia negava, un artista italiano o un aspirante tale raramente osava fare il gran passo, poiché sapeva quanto più esigente e scaltro e impenetrabile fosse il gusto dei pubblici stranieri. I grandi di allora, da Gino Franzi e Petrolini, avevano sì varcato le frontiere e non solo quelle d'Europa, ma lo avevano fatto quando erano già al culmine della fama, quando il loro nome imponeva rispetto e non correva più alcun rischio.
Eccolo dunque questo giovane spadaro arrivare a Marsiglia e cercare di imporre ai francesi il proprio scarno repertorio. Non ebbe trionfi in questo periodo marsigliese. Spadaro ricordò in seguito solo la difficoltà, e non tanto le difficoltà da combattere sul palcoscenico, ma quelle della vita, le tante autentiche tragedie che intrinsecano l'esistenza degli attori dietro le quinte. Forse furono proprio queste difficoltà che lo spinsero a lasciare la provincia per la capitale del teatro europeo dei varietà. Giunse a Parigi. Debuttò con una parte di secondo piano nel teatro di Empire ed ebbe tanto successo che lo scritturarono al Palace per la memorabile rivista Palace aux Femmes. Sul manifesto c'era scritto per la prima volta in una grande rivista parigina il fantasista internazionale Spadaro. Jenny Golder era la sua partner. Spadaro, fra l'altro, doveva coglierla al volo alla fine di un ballo, mentre lei si gettava a braccia larghe dal pianoforte. Questa Golder era una soubrette priva di fisime, innamoratissima del suo lavoro. Fuori dal palcoscenico conduceva una vita estremamente regolare. Qualche anno più tardi, quando Spadaro ormai notissimo trionfava ogni sera insieme a Montiguet, Jane Golder si stese sul letto in una camera d'albergo e si sparò in testa. Spadaro fu uno fra i primi a vederla morta, quando ancora c'erano i poliziotti intorno al letto insanguinato. Al Palace, Odoardo Spadaro cominciò a capire che la sua sarebbe stata una lunga e fortunata carriera.

vidi sull'aia d'un casolare parecchie coppie a ballare. Ma vicinai ai vedemmi mi fanno venite, venite avanti.

0: Aia, oh buona donna, poi che l'è quella striscia distesa lì sotto il sole? Quella ti famiamo, andare in là, allora una vecchia dirà. E gli ai valzi della povera gente, anch'io lo ballai, ma ora non l'ho più alla mente. Si stava, lo ballavo da giovinetta, quando ero un poco civetta, perché ho civettato di morte anch'io, eh. Adesso lo ballano quell'altre, le sciascan tutte, anche quelle più scaltre, e gli ho un valzo saltato e strisciato, e ci vogliono le fasce il curato.
1: Il teatro intanto era sempre più affollato. Spadaro non aveva ancora nel suo repertorio nessuna di quelle canzoni destinate a rimanere famose per decenni. Egli danzava con Jenny Golder, come abbiamo detto, e soltanto nel secondo tempo dello spettacolo, per 10 minuti, poteva esibirsi liberamente, solo sotto i riflettori. In quei 10 minuti cantava poco e parlava molto, raccontava barzellette abbastanza audaci, improvvisava battute, si dimenava smaniando come un autentico monello fiorentino. Tutto ciò in francese per accelerare i tempi, per ottenere che il suo nome arrivasse in cima al cartellone. Odoardo Spadaro, chansonnier all'italiana, dovette tirare un mezzo colpo gobbo ai colleghi e improvvisarsi dicitori in lingua tedesca. Andò così. Lo spettacolo del Palace fu invitato all'Admiral Palace di Berlino. Spadaro, come tutti gli altri del resto, fu autorizzato a recitare in francese, ma nei pochi giorni che precedettero la partenza per la Germania, l'artista riuscì a farsi tradurre in tedesco da un amico tutto il suo sketch di 10 minuti. Senza dire nulla a nessuno, nemmeno al direttore dello spettacolo, imparò a memoria la parte e la sera del debutto a Berlino, mentre i colleghi, sentendolo cominciare, temevano che fosse impazzito, recitò quel che aveva imparato. Fu una serie di sproloqui, soprattutto per la pronuncia, ma sproloqui così ben recitati e in fondo intellegibili che il pubblico dell'Admiral Palace andò in visibilio. Quella sera Odoardo Spadaro ebbe 6 chiamate d'applausi, un abbraccio e un rimprovero. Il rimprovero e l'abbraccio gli vennero dal direttore dello spettacolo. «Sei stato magnifico, ma non si fanno questi scherzi ai colleghi». I 2 anni parigini trascorsi, recitando al fianco di Mestinguette, furono per Odoardo Spadaro i più felici della sua vita. La fama ormai era raggiunta ed era definitiva. Egli era l'unico italiano a lavorare nella rivista più famosa e dispendiosa della storia del varietà europeo, la rivista del Moulin Rouge. Egli aveva la qualifica di primo fantasista. Il suo nome seguiva immediatamente quello di Mestinguette ed era una alla pari con quello di un attore che presto sarebbe entrato nella storia del cinema mondiale, Jean Gabin. Fu proprio la grande lezione del Moulin Rouge a far maturare in Odoardo Spadaro il severo rigore di giudizio per se stesso e per gli altri e il frequente disprezzo per le improvvisazioni dei mediocri e per la faciloneria. Al Moulin Rouge, avrebbe detto alcuni anni più tardi Spadaro, il music hall si faceva sul serio, l'eleganza non era nemmeno sfiorata dalla chincaglieria. Dopo una serie di spettacoli a Berlino, Odoardo Spadaro accettò un contratto per il Sud America. A deciderlo fu soprattutto il gran numero di emigrati italiani, che egli sapeva di trovare laggiù. Lui, il fantasista internazionale fiorentino, che si era fatto le ossa in Europa e quasi mai aveva cantato per i suoi connazionali, ora cercava di nuovo la strada di casa, ma prendeva il giro largo, talmente largo da dover attraversare l'oceano. E quella traversata su un transatlantico la fece con un biglietto di prima classe, naturalmente, ma con gli echi dolenti dei contadini che continuavano ad emigrare, erano troppo penetranti per non commuoverlo. E proprio in Sud America nacque la canzone più celebre di Spadaro, «Le porti un bacione a Firenze». A Buenos Aires Spadaro cantava in una specie di avanspettacolo, sketch in albergo, di notte o di prima mattina. Fu un periodo spossante, come non ne aveva mai conosciute. Rimase laggiù 3 mesi, poi si spostò a Montevideo, E proprio a Montevideo, il giorno prima di imbarcarsi per l'Italia, incontrò una ragazzina figlia di emigranti che lo fermò per strada e gli domandò: «Ma il signor Spadaro, davvero lei è di Firenze?» Lui rispose di sì e quella controbatté: «Allora le porti un bacione a Firenze». Sulla nave Spadaro compose la canzone che la ragazzina gli aveva indirettamente suggerito e appena arrivato in Italia la presentò all'Augustus di Genova.

vedendomi la faccio di signore, perdoni l'edizione, sì lo so. Lei torna a casa lieto, bello vedo, ed un favore piccolo gli chiedo. La porti un bacione a Firenze, che è la mia città, ma in cuor l'ho sempre qui. La porti un bacione a Firenze.

0: Venuti e fiorentini che incontrai.
1: A Parigi, Odoardo Spadaro tornò in quegli anni ormai così vicini alla Seconda Guerra Mondiale, soltanto per accorgersi che tutto era mutato, che il vecchio Moulin Rouge, come molti altri famosi teatri, si era disperatamente convertito in cinematografo. La gente cominciava a pensare

Edoardo Spadaro, rientrato in Italia, cercava ancora di rallegrare le serate nei teatri, ma i suoi spettacoli si concludevano sempre più frequentemente nei rifugi antiaerei. Negli anni cruciali del conflitto, tacque. Raggiunse Firenze da Milano proprio nei giorni in cui il fronte minacciava la sua amata città di fiore. Nel dopoguerra Spadaro mutò a poco genere, interpretò parti drammatiche in vari film. Uno dei suoi ultimi fu Divorzio all'italiana. Faceva la parte del padre e recitò con grande bravura, ma pochi lo riconobbero col volto sfigurato dalla vecchiaia e la barba bianca. «Ho mia moglie e mi basta», diceva allora. La sua più costante civetteria fu quella di non rivelare mai a nessuno la propria età.

0: le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Amiche e amici di Rock Wave, un abbraccio molto forte da Alberto Prisco. Sta per iniziare una nuova puntata di questa trasmissione. Parleremo di musica rock, grande spazio all'atmosfera più acustiche, all'indie rock, ma soprattutto tante novità discografiche da scoprire insieme. Il primo singolo è una cosa che stiamo aspettando da 4 anni, dal 2022, un album che si intitolava Direction of the Heart, che ha portato questa band scozzese nella top 5 inglese. Il nuovo singolo si intitola Beginner Boys, sono tornati i Simple Minds.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Sono rimasti in due della formazione originale per i Simple Minds, ovviamente Jim Kerr e Charlie Burchill si sono ispirati alle loro radici e hanno dichiarato di voler tornare all'art rock e alla new wave degli esordi. Staremo a vedere, l'album uscirà il 29 gennaio. Beginner Boys era questa anticipazione. Judah the Lion è invece una band che arriva da Nashville. Non fanno country, ma fanno una musica folk da chiare influenze pop. Dall'album I Am Prism ci ascoltiamo How to Be Loved, Judah the Lion.

0: Wave.
1: Un brano che mi ricordava un po' le cose più pop dei Mumford & Sons, ma loro si chiamano Judah the Lion. How to Be Loved è un pezzo che fa parte del loro nuovo album. Hanno pubblicato 6 lavori in studio, compreso questo nuovo, band guidata da Judah Akers, che arriva dal Tennessee, anche se la band ha come base dal 2011 la città di Nashville. Vi porto ora in Olanda, dove troviamo Personal Trainer, che è una band guidata da Willem Slikuis, in attività dal 2019 nella città di Amsterdam. Il nuovo lavoro si intitola Human Assaults, la canzone Letter from the Shantless Realm, Personal Trainer.

dall'Olanda. Questi erano i Personal Trainer con Letter from the Shentless Realm, dal loro nuovo album. Torniamo ora a parlare di Wynonna, che è una cantautrice country, è un'icona di questo genere musicale, faceva parte di una band che si chiama Jutz. Il pezzo che ci presenta si intitola Girl Who Could Sing, la ragazza che sapeva cantare, ed è un brano molto commovente perché rappresenta una lettera toccante e aperta dedicata al padre biologico che non ha mai conosciuto. Wynonna.

0: daddy. I guess he was proud. The block turns in coal mine Kentucky, where he sleeps in the ground.
1: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
2: Molto bello questo pezzo, molto toccante. The Hard Truth è il titolo del nuovo album, ormai praticamente pronto, per quanto riguarda questa cantante americana che si chiama Wynonna. Torna invece ora una band inglese veramente importantissima. Lui si chiama Kevin Rowland, è nato nel 1953 al Wolverhampton e con la sua formazione dei Dexys Midnight Runners ha veramente imperversato, soprattutto nei primissimi anni 80, anche se poi la carriera è durata fino ad oggi. Temporaneamente ha anche accorciato il nome a Dexys semplicemente. Il pezzo si chiama You Are Alright dal nuovo album. Kevin Rowland e la sua band. You're

Pezzo molto elegante, molto belli anche gli archi in perfetto Philly sound. Lui però è inglese, si chiama Kevin Rowland, la sua band è quella dei Dexys Midnight Runner. You Are Alright fa parte del nuovo album di questa band, uscito a settembre, si intitola semplicemente Love. Per quanto riguarda gli anni 80, ricordo che il loro più grande successo, che molti ancora ricordano, si intitola Come On Eileen, tratto dal loro secondo album che si intitolava Turaye. Arriva ora una cantautrice americana nata a Minneapolis nel 1997, da un po' di tempo incide a Nashville, si chiama Brennan Wedel e ci presenta un estratto dal suo album che porta il suo nome e cognome. Il pezzo si intitola I Wanna Be Your TV.

0: ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
0: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
2: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305.
3: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina. Ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10. Facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
4: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

uno dei pezzi più famosi, se non il più famoso, dei Pulp in versione live, immortalato nel tour mondiale del giugno 2025, e restituisce tutta l'energia dell'originale del brano. Faceva parte di Different Class, sicuramente l'album più famoso di questo bravissimo performance come Jarvis Cocker e la sua band, che si chiama Pulp. Disco 2000, fa parte di quest'album dal vivo assolutamente consigliato. Lei invece si chiama Maddy Diaz, è americana, è nata a Greenwich nel 1986. Con lei c'è una bravissima cantautrice che si chiama Lucy Dacus, fa parte delle Boy Genius, trio tutto al femminile, che ha fatto alcuni album di grande successo e di grande qualità. Il pezzo si intitola Heavy Metal, fa parte di Fatal Optimist, il suo ultimo album uscito a inizio 2026, che è uscito in questi giorni in una versione espansa con alcuni brani dal vivo, alcuni brani in versione unplugged, tra cui proprio quello di oggi, con delle belle chitarre, con un'atmosfera pura, spogliata di ogni sovrastruttura. Maddy Diaz.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Meraviglioso intreccio vocale tra Maddy Diaz, titolare di questo pezzo, heavy metal, e Lucy Dacus che l'aiuta ai cori e ai canti. Ripeto ancora, questo pezzo fa parte della versione estesa dell'ultimo album di questa cantautrice statunitense. Continuiamo con il cantautore americano Paul Iraga. Lui è nato a Minneapolis, nel Minnesota, e ha inciso ad oggi vari album, l'ultimo per l'etichetta Papete, si intitola Strange Horses, Primitive Skin, la canzone Down Pilot.

Autopilot, che è il nome d'arte di Paul Iraga, dal suo ottavo album dal titolo Strange Horses. Questa era proprio la canzone d'apertura dal titolo Primitive Scheme ed è anche uno dei singoli che hanno introdotto questa nuova fatica, l'ottava. È il momento ora di una cover di un pezzo famoso degli Smashing Pumpkins. Faceva parte dell'album Siamese Dream del 1993, uno dei capolavori della band di Billy Corgan. Kerab Rock è il titolo della canzone. Loro sono inglesi e si chiamano Bones UK.

brano degli Smashing Pumpkins del 1993, l'abbiamo ascoltato in questa versione, dei Bones UK, una band inglese di Camden Town, nata a Londra nel 2014, guidata dalla frontwoman Rosie Bones. Hanno pubblicato ad oggi un paio d'album e questa canzone invece fa parte di un tributo alla band di Billy Corgan, che include anche vari pezzi e anche vari artisti, ma ne abbiamo già parlato anche nelle scorse puntate. Continuiamo con un artista australiano che ha un'attività veramente importante, iniziata tanti e tanti anni fa. Lui si chiama Mick Harvey, ha fatto parte dei Birthday Party, della band di Nick Cave, Bad Seeds, e dei Crime and the City Solution, nonché una serie piuttosto nutrita di album da solista. Ha fatto anche alcune collaborazioni con Amanda Acevedo, che è una brava cantautrice messicana. Il nuovo album insieme si intitola Psychedelia in White, che include anche questo singolo dal titolo Song for Aurora. Ricapitolo il tutto, Mick Harvey con Amanda Acevedo.

0: Il meglio della musica rock.
1: Mick Harvey e Amanda Acevedo, con questa canzone del titolo Song for Aurora, dal loro ultimo album fatto insieme, un brano costruito con i testi dei T-Rex, brano che fa parte del nuovo album fatto insieme dal titolo Psychedelia in White. Quello che segue invece è un cantautore che è nato a Londra nel 1987, ma oggi abita nelle montagne del Western Cape in Sudafrica. Si chiama Seth Tabaznik, una delle voci più interessanti e originali dell'indie folk. Il pezzo fa parte del suo terzo album, non è ancora uscito, ma la pubblicazione è prevista entro quest'anno. Si intitola Flow River Flow, Seth Tabaznik.
2: Thought I knew me as a man, had a purpose, had a plan.

Dalle montagne del Western Cape in Sudafrica, questo era Setta Baznik, però lo ricordo, lui è nato in Inghilterra. Flow River Flow era il titolo di questo pezzo del suo nuovo album in uscita prossimamente. La band che segue si chiama The Dumfies, si fa ascoltare un pezzo brevissimo, dura meno di 2 minuti, un album in uscita, sarà il debutto discografico in senso assoluto per questa band che arriva da Norwich, quartetto che è in attività da qualche anno. Qualcuno li ha accostati a band importanti come R.E.M., come Field Mice, come i Felt, come i primissimi Teenage Fan Club, ma loro si chiamano semplicemente Dumfies. Distance è il titolo del pezzo.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

Brano importantissimo scritto da Neil Young nel 1970, faceva parte dell'album Déjà Vu firmato Crosby, Stills, Nash & Young, uno dei capolavori della musica degli anni 70, si intitola Helpless. L'abbiamo ascoltato in questa versione live di tre cantautrici bravissime, ovvero Nico Case, Katie Lang e Laura Wirz. Una decina d'anni fa hanno fatto un album insieme e per celebrare l'anniversario in questo 2026 hanno ripubblicato il lavoro con alcune chicche dal vivo, tra cui questa versione veramente emozionante e coinvolgente. Si continua con la musica qui a Rock Wave. Arriva un trio britannico, si chiama Happy Somethings, Fragile the Heart fa parte del loro nuovo album.

0: Wave.
1: L'onda del rock.
2: Fragile the Heart erano gli Happy Somethings, questa band che autoproduce la propria musica, la mette in vendita e poi decidete voi il prezzo. Tutto molto autoprodotto. Questi invece sono gli Interpol.

Le atmosfere veramente ipnotiche di questa band che si chiama Interpol, la band del grandissimo Paul Banks. Enemy era il titolo di questa canzone dal nuovo album The Mirror Waits a Ton. Per questa formazione è nata a New York nel 1997, 8 album in studio, compreso questo nuovo, una bellissima ballata accompagnata dal pianoforte. Arriva ora una band francese, si chiamano Ohan Kim and the Dirty Jets. Ohan Kim è colui che guida questo gruppo. Ci ascoltiamo questa canzone molto bella che vede la partecipazione di Melody Gardot. Si intitola When Colors Turn Grey, con atmosfere che sembrano tornare indietro di una cinquantina d'anni, ma forse anche più. Ohan Kim.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Le atmosfere raffinate cinematografiche di Hoan Kim and the Dirty Jets, con la collaborazione ai cori di Melody Gardot, veramente intrecci vocali interessantissimi per questa band francese nata a Parigi nel 2021, era When Colors Turn Grey il titolo del pezzo. Questi invece sono gli Embrace.

The Power Embrace, uno dei pezzi più belli e anche coinvolgenti dal loro ultimo album che si intitola Avalanche, è uscito a giugno, ma abbiamo ancora tanta voglia di ascoltare le canzoni presenti in questo lavoro di questa band nata nel 1993 e guidata dal frontman Danny McNamara. A questo punto gli Starter Cars.

0: Il meglio della musica rock.
1: E siamo arrivati all'epilogo di questa puntata di Rock Wave, che spero sia stata di vostro gradimento. Questi erano gli Starter Car con Safety Net, dal loro album After Light, formazione di indie country britannica, nata nel 2023 a Londra e guidata dal frontman Oisin Barnett, un album all'attivo ad oggi. Formazione che ha comunque come base la città di Glasgow in Scozia. Vi lascio però nel migliore dei modi, ovvero con uno dei grandi successi degli Who, si intitola Baba O'Reilly, faceva parte dell'album Who's Next del 1971, ma lo riascoltiamo in questa versione dal vivo insieme alla Heart of England Philharmonic Orchestra, registrata nel 2023, però versione pubblicata in questo 2026 in un bellissimo album live che consiglio a tutti. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: le 11
1: e 34 minuti. 5, 4,
2: 3, 2, 1. Questo è il Luca Vecchietti Show.
3: Eccomi qua, amici, ho preso posto alla mia postazione qui davanti al microfono. 55 minuti di Super Sound per il Luca Vecchietti Show. Abbiamo il piacere di aprire il nostro appuntamento quest'oggi insieme a Backstreet Boys. Bottle Up!

0: il sound vellutato degli Shack Attack anni 80, Nightbirds, misto jazz, solo a Luca Vecchietti Show.
1: Disco Fever 70-80.
0: Grandissimo Olivia Newton-John, John Travolta, You're the One That I Want.

0: Vecchi at the Show. Romantic Time.
1: Daryl Hall and John Oates. Era Man Eater. Ci siamo scatenati decisamente, abbiamo ballato qua sulla console ed ora ci riposiamo un pochino con un po' di romanticismo. Gran pezzo questo dei Duran Duran. Anche questo appartiene al passato, ma è un sempreverde, non tramonterà mai. Si intitola Ordinary World.

0: È mezzogiorno.
1: Amiche e amici di MRC, benvenuti a una nuova pillola di Cinéma Prêt-à-Porter. Le luci in sala si spengono, motore, ciak e azione. Gioventù, bentornati a questa nuova puntata di Cinéma Prêt-à-Porter, quarta stagione. Oggi parliamo di un film, come al solito facciamo nelle puntate di Cinéma Prêt-à-Porter. Da quest'anno, come vi ho anticipato giovedì scorso, il lunedì sarà dedicata, la puntata del lunedì insomma sarà dedicata al film o alla serie TV a questo punto della settimana, e poi il giovedì parleremo un po' del Tafaremo il tamburino, quindi racconteremo un po' cosa ci aspetta in sala quel weekend, o magari anche se ci sono serie TV in uscita o già uscite che meritano, che valgono la pena di essere viste. Insomma, quest'oggi parliamo di Cena di classe, film del 2026, coscritto e diretto da Francesco Mandelli e tratto da una canzone dei Pinguini Tattici Nucleari, che ovviamente ci accompagneranno in questa puntata. La prima canzone dei Pinguini Tattici Nucleari che compare nel film, di cui scrivono appunto la colonna sonora, è Pastello Bianco, e quindi ce la ascoltiamo prima di fare due chiacchiere sulla trama.

Eccoci qua. Cena di classe è un film che comincia con un funerale, il funerale di uno dei protagonisti, tal Fabrizio Pozzi, che nel 2026 appunto muore, e i suoi ex compagni di scuola, i suoi amici, si incontrano alla cerimonia della bara aperta, insomma, per ricordarlo, salutarsi e andare poi a cena a celebrare, insomma, il ricordo della loro maturità nel 2008. Ed è qui che tutto parte. Loro scopriamo da un flashback che questo liceo 2008 Milano, il liceo Benedetto Croce, a un mese dalla maturità, la classe della quinta G fa un'occupazione, e appunto attraverso un, chiamiamolo, documentario girato da questo giovanissimo Pozzi con una telecamerina, scopriamo i protagonisti di quella occupazione e di questo film. Insomma, c'è Bonelli che fa, è un po' il portavoce, insomma, il politico della classe, che è scrittore, musicista e vuole girare il mondo per diventare una rockstar. Scopriamo che in questo nostro presente, insomma nel 2026, lui è un operatore dell'obitorio, insomma, di una casa funebre, insomma una pompa funebre. Poi c'è Nanè, che è la sua vice, quindi un po' una sorta di segretaria del partito degli studenti, che vorrebbe fare la giornalista d'inchiesta, ma diventa un avvocato, che poi insomma scopriremo avrà anche i suoi altarini. Marco e Laura, che sono due giovani estremamente innamorati e fidanzatissimi, vogliono sposarsi, fare insomma proprio mettere su famiglia, e nel 2026 scopriremo che anche loro hanno qualcosa che non va. Poi ci sono due scombinati assoluti, Michael e Alex, che sono proprio due scansafatiche totali, che vanno e giocano ai videogame e fumano spinelli, e che nel futuro, insomma, uno di loro è rimasto figlio di papà, quindi ricchissimo ed estremamente insomma così proprio un nulla facente totale. Quell'altro invece si è un po' rovinato la vita a seguito appunto di questa sua incapacità di prendere una decisione. Poi c'è Romeo, è metallaro, che insomma è spinto dai genitori a diventare qualcuno e diventerà poi un poliziotto. Poi scopriremo che anche lui ha qualcosa che non va. Infine c'è Gemma, bellissima ragazza, che è Miss Liceo quell'anno e vorrebbe diventare una modella, e invece scopriremo che neanche lei è riuscita in questo intento. Scopriremo poi il motivo di questo suo piccolo, insomma, di questo suo piccolo fallimento. Questo gruppo di personaggi che ha alle spalle quindi questo passato di grandi sogni e invece un presente, insomma, di un relativo fallimento, quindi racconta la generazione che in qualche modo è rimasta schiacciata dalle generazioni precedenti, dalle aspettative anche delle generazioni precedenti. Si ritrovano in questo ristorante, fanno due chiacchiere, si prendono in giro bonariamente, finché uno di loro, Michael, interpretato da Herbert Ballerina, prende una dose di droga che aveva con sé, la mette nella grappa, tutti festeggiano e al mattino si risvegliano nella scuola, chiusi dentro. La scuola è stata devastata, completamente devastata, e il cadavere è sparito, il cadavere di Pozzi è sparito, che loro vedono che di notte se lo sono portato via dalla sala, insomma dalla camera ardente, e il cadavere è scomparso. Quindi dov'è, dove non è, dobbiamo ritrovare il cadavere per evitare, insomma, che il giorno stesso questo funerale non riesca, perché manca appunto il morto. E pian piano, con dei flashback, il film ci racconta che cos'è successo di notte, e quindi si svelano gli altarini, c'è una sorta di caccia al tesoro organizzata da uno di loro,
e per mettere insomma in luce ciò che è successo alle loro vite, quindi scoprire poi quali sono le magagne che ognuno di loro si porta dietro. Molto bene. E poi il finale insomma risolve più o meno tutto e porta a casa il risultato. Bene, ci ascoltiamo sempre dei Pinguini Tattici Nucleari, la canzone che dà il titolo al film e in qualche maniera ispira il film di Mandelli, e poi chiudiamo la puntata come al solito.

0: calici vuoti, sulla scia di una promessa vigliacca. 10 anime perse si ingarbugliano tra loro come cuffie nella tasca di una giacca. Nell'istante in cui entrano alla perla di mare, sanno già che lo rimpiangeranno. Mentre paga, Bonelli sorseggia l'amaro e dice al barista: ci si vede tra un anno.
1: Eccoci qua. Allora, questo film, un po' come avete sentito dalla trama della prima parte, ricorda un po' Una notte da leoni, cioè un gruppo di persone che vengono introdotte in qualche maniera nel loro presente e alla fine si risvegliano dopo una notte di bagordi, si risvegliano in una situazione a loro completamente estranea, sebbene l'abbiano provocata loro, e devono cercare di scoprire che cos'è successo. Qui Mandelli si muove per flashback con un montaggio che ricorda un po' YouTube, insomma, quindi un montaggio molto moderno, molto contemporaneo, che fa un po' poi il paio con quello che era la caratteristica dei montaggi e dei film e dei video di MTV, quindi molto veloce, molto giovanile, molto contemporaneo. E d'altro canto poi, insomma, Mandelli era il nongio di MTV, quindi in qualche modo lui torna, no, su questo tipo di linguaggio video che mette un po' alla prova lo spettatore. Insomma, adesso ovviamente lo mette alla prova meno, perché siamo molto abituati a questo tipo di linguaggio di montaggio e di inquadrature. E però è abbastanza interessante come questo film ripercorra un po' le vicende di questa generazione che viene raccontata molto poco anche nei film e nelle serie, di questa generazione che ha fatto la maturità all'inizio del 2000, quindi siamo nel 2008, quindi questa è gente nata nel 1990 e che ha vissuto, insomma, l'ultima coda del Novecento e si è risvegliata improvvisamente nel 2000 con un sacco di aspettative da parte delle generazioni precedenti su di loro e con pochissimo però prospettive, con pochissimo futuro davanti, se mi passate il termine, anche perché, insomma, in qualche modo nel 2001 il mondo si risveglia con le due torri in modo un po' diverso da come si era addormentato alla fine degli anni 90. Apparentemente pacificato, no? Perché anche quelle, insomma, le guerre che gli americani andavano a attaccare a destra e a sinistra in quel periodo erano più o meno tutte concluse. Gli anni 90 erano stati gli ultimi anni in cui la grande disperazione dell'adolescenza raccontata dal grunge andava dissolvendo, quindi il 2000 si era aperto con un sacco di speranze e il 2001 in qualche modo le ha ribaltate e ha confermato, insomma, che il mondo difficilmente può pacificarsi, come poi stiamo vedendo in questi ultimi giorni, disgraziatamente. Questi personaggi hanno tutto un loro percorso che sfocerà in una gigantesca mattinata di seduta psicanalitica collettiva in cui ognuno di loro si racconta e in cui ognuno di loro ha a che fare con il proprio passato e ovviamente cercherà di portare a casa un risultato che cambi la prospettiva della sua vita. Ci sono diversi attori che vengono dalla rete, c'è ad esempio Herbert Ballerina, che insomma è nato con Macho Capatonda e i trailer, questi lo conosciamo abbastanza bene, Nicola Nocella, Andrea Pisani del duo dei Pampers, c'è Giulia Vecchio, Anna Andrea Vitrano, Roberto Ripari, Francesco Mandelli che fa, insomma, appare ringiovanitissimo, Giovanni Esposito, Ninni Bruschetta che fa il preside, mentre Giovanni Esposito fa Nando il bidello, che in qualche maniera è un po' il meccanismo che scatena questa notte di delirio, Deborah Villa che fa la segretaria del preside, e poi ci sono altri personaggi di vario genere, fra cui appunto Mara Maionchi che fa la voce fuori campo telefonica, Francesco Villa che è il passante del duo di Ale e Franz, nonché Stefano Saccotelli, che fa anche lui un personaggio di passaggio, quindi ci sono alcuni, però diciamo così che il film è all'interno della scuola e proprio all'interno della scuola poi si sviluppano le varie vicende anche con i flashback, quindi è un film che mi sento di consigliarvi abbastanza, passa proprio leggero leggero ed è piacevole, e quindi niente, cercatelo sulle piattaforme e buon divertimento, e ci vediamo e ci sentiamo nella prossima puntata di Cinema Pret-a-Porter con il tamburino dei film del prossimo weekend. Sigla. Il vostro dottor Cinema vi saluta e vi ringrazia per aver seguito questa puntata di Cinema Pret-a-Porter. Le luci in sala si riaccendono, la maschera vi invita all'uscita, ma tenete in caldo i popcorn, una nuova pillola di cinema è in arrivo.

0: frequenze di MRC Radio, va ora in onda 8:30, la pillola di 500 secondi ideata per celebrare insieme a voi il nido della piccola di casa Fiat.
1: Uno spazio di soli 8:30 realizzato da MRC Radio in collaborazione con l'associazione 500 a Castello per soddisfare e rispondere meglio alle aspettative degli appassionati di questa semplice ma straordinaria automobile destinata a lasciare un segno indelebile nella società italiana e nel mondo.
2: Cari amici, oggi ascoltiamo la testimonianza di un giovane, un ragazzo molto giovane, appassionato appunto di automobili vintage, che si accinge a restaurare una Fiat 500. Seguiamo le sue testimonianze.
3: Finalmente, che bello, anche questa come la Vespa la volevo da quando ero bambino e direi ho completato il garage, non ci sta veramente più niente. E appena ho fatto i primi soldi da adulto me la sono presa. Pensate che ha fatto ben 800 km per arrivare fin qua. È stato un trauma farla scendere da quei carri che portano le macchine, non ho idea di come si chiamino, e niente, la restaurerò. Questo sarà un restauro vero e proprio, anche perché ne ha bisogno, a differenza della Vespa, e penso di farla tipo così, però è ancora da valutare.

0: Ovviamente non è esente da problemi, ne ha un bel po', però devo dire che 2500 euro è comunque un prezzo onesto. Il motore è a posto e ha qualche piccolo problema del tipo che si spegne ogni tanto e il carburatore è ancora da sistemare. Il punto dolente è la carrozzeria. In queste auto la carrozzeria è la prima cosa che si deteriora con il tempo, infatti alcuni pezzi di fondo sono un po' da sistemare, nulla di esagerato. Il punto dolente secondo me è il musetto, la parte anteriore, non so se ha un nome più preciso. La cosa che mi fastidisce è che è il musetto di una 500L. La mia è una 500F, quindi questo vuol dire che il precedente proprietario, restaurandola, ci ha messo il musetto di una 500L. La cosa mi crea molti problemi, mi turba, è un intero pezzo di lamiera per un banalissimo errore. La vernice è in buono stato, però ci sono alcuni pezzi in cui emergono gli stucchi del precedente restauro o alcuni graffi. Vale la pena, secondo me, rifarla tutta. Poi moltissimi pezzi sono ancora da sostituire, da aggiungere. Gli specchietti sono da aggiungere perché non ne ha nemmeno uno. Le gomme sono completamente lisce, quindi mi sa che mi tocca rifare gomme, cerchioni, coppe. Quindi prima mi occupo di queste piccole cose necessarie, in seguito inizierò ad informarmi per un futuro restauro e sarà un restauro fatto come si deve.
1: Non importa che tu sia un giovane o un vecchio appassionato, è l'amore per la 500 che ti fa battere il cuore e siccome questa che viene restaurata è del 66, ascoltiamoci un bellissimo successo di Lucio Dalla che ti fa proprio battere il cuore. Puff, boom!

0: Per garantire una lunga vita al nostro piccolo gioiellino, è di fondamentale importanza effettuare una corretta manutenzione ordinaria del nostro mezzo meccanico. Sentiamo adesso alcuni consigli tecnici.
1: Una manutenzione regolare permette alla nostra 500 di conservarsi bene e a lungo. Prima cosa da controllare, il filtro dell'aria. Mettiamo questa valente ed ecco il filtro, che in questo caso è da sostituire. Mettiamo il filtro nuovo, lo incastriamo bene nella sua sede, colleghiamo prima il tubo e poi il coperchio e gancio. Sostituzione candele, togliamo il cavo, infiliamo la chiave, svitiamo. La candela è un po' infossata e va finita di svitare con le mani. No, è caduta la candela. Nessun problema, non c'è da preoccuparsi. Alla Fiat hanno pensato anche a questo. Se la candela dovesse cadere all'interno del carter, abbiamo un pezzo da smontare dove la troveremo caduta, che è questo. Recuperata la candela, le abbiamo sostituite con quelle nuove, avvitando prima a mano e poi con la chiave. Le candele sono a posto. Controlleremo poi lo spinterogeno, di cui abbiamo già parlato l'altra volta, e che sia tutto a posto nel cavo della benzina. E con questo abbiamo finito.
0: Per oggi siamo giunti al termine. Ci auguriamo che la nostra pillola sia stata di vostro gradimento. Per cui non ci resta che dirvi alla prossima. Dalle frequenze di MRC Radio avete ascoltato 8 e mezzo, la pillola di 500 secondi che esalta e celebra il veto della Fiat 500.

0: Bentornati a Radio Castellana.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

Eccoci qui carissimi amici, questa è una nuova puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piglia. Mark Brossard torna spesso durante il corso delle nostre trasmissioni con Change What Talking, 14 brani scritti prevalentemente dal cantante insieme al bassista Calvin Turner, che conferma che l'etica del lavoro, la creatività sono al massimo della forma. Grazie anche al contributo del suo storico sostenitore Joe Bonamassa e dal suo fidato produttore braccio destro John Smith, hanno spinto così Brossard a comporre un ottimo materiale. L'album è più radicato al blues rispetto al gran parte della sua musica. Alcuni brani presentano un ritmo swing da big band, altri sono fortemente arricchiti al di fuori delle sue radici funk, rock e al rhythm and blues, tutto intriso di sound della Louisiana. Mark Brossard qui a

definirei l'arca di Joe, un'imbarcata di artisti che hanno dato il meglio di se stessi. In fondo, Blues Boy è stato il padre putativo di molti. Citarli tutti è una vera e propria impresa. Doppio album che raccoglie 32 brani della smisurata discografia di B.B. King, tutti interpretati con abilità e devozione. Joe Bonamassa ha dimostrato ancora una volta di avere una marcia in più, un'opera che guarda indietro con nostalgia e avanti con rispetto. Questa è la versione di The Bad Case of Love da Joanna Taylor qui a Me and Blues.

sempre il mio blues, siete sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria, nato in Louisiana nel 1988 di A.K. Harrell, ha ascoltato B.B. King per la prima. Nato in Louisiana nel 1988, D.K. ha ascoltato B.B. King per la prima volta all'età di 2 anni. Così dopo ha continuato a cantare nei cori della chiesa e dopo molte insistenze ha ottenuto la sua prima chitarra. Aveva 12 anni, suonando insieme ai video di B.B. King, per poi iniziare a scrivere le sue prime canzoni a 16 anni. Anche senza saperlo si percepisce l'influenza del grande uomo in ogni brano. Un uomo e un musicista con una personalità ben definita. Questo è What Real Me Do per voi, D.K. Harrell, a Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Vi ricordo che questo è sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. 11 registrazioni dal vivo, 8 delle quali inedite, documentano in The Bad Shoe in Heart la straordinaria energia che George Thorogood e i suoi Destroyers hanno sempre saputo diffondere nei loro concerti live. L'antologia copre il periodo compreso tra il 1978 e il 2024 e include cavalli di battaglia della formazione boogie rock del tipo come questa Only for My Baby. Per voi qui a Me and Blues, George Thorogood and Destroyers.
2: Now this song here we're gonna do is a song that we usually take this song and we dedicate it to all the ladies in the house. Ladies, but we're not gonna do that tonight. Sometimes we dedicate it to all the girls in the house. Girls, we're not going to do that either. We're going to dedicate this song to all the women in the house.

Chicago, città ricca di storia blues, luogo in cui la band ha affinato le proprie capacità sin dalla sua nascita nel 1988. Gli Howard and White Boys si sono affermati come una delle attrazioni più amate della città e le loro regolari apparizioni alla Bad Gas Legend hanno fatto sì che il loro nome diventasse importante nella città del vento. Grazie anche a Bad Guy, che è stato il loro mentore. Questa è The Blues Here, Killing Me, Howard and White Boys, qui a Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Sempre Me and Blues, siete sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. The Beautiful Lowdown, l'album più audace e avventuroso di Curtis Salgado, che lo vede autore e anche coautore in tutte le canzoni tranne una. Con la sua voce potente e appassionata

Curtis sa fare da guida in ogni genere, dal rock soul in stile Van Morrison, al funk suo sinuoso, al blues grintoso con l'armonica, alle ballate struggenti. Il risultato è a dir poco spettacolare, un ritmo blues ispirato e potente che mette in mostra l'eccezionale estensione vocale di Salgado e la sua voce direi quasi muscolosa e piena di soul. The Beautiful Lowdown è l'album per voi qui a Mien Blues, Curtis.

Old Song è il 19° album in studio di Eric Clapton. All'album hanno partecipato diversi musicisti di rilievo, tra cui Steve Winwood, J.J. Cale e Paul McCartney. Si tratta dell'ultimo contributo discografico importante di J.J. Cale prima della sua morte. L'ispirazione per intitolare l'album Old Song gli venne in mente dopo una conversazione con David Bowie. Dopo aver ascoltato un brano, Clapton gli inviò un biglietto per ringraziarlo per aver scritto una canzone molto bella. Bowie gli rispose: grazie per l'omaggio, Old Sock, in praticamente vecchio calzino. Questa è You One and Only Man, Eric Clapton, qui a Me and Blues.

Sempre Mian Blues, sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria e sempre Taj Mahal, un bluesman che nella sua lunga carriera ha collaborato con artisti di altissimo prestigio. Si possono citare Rolling Stones, Ray Cooder, Eric Clapton, Etta James, Howlin' Wolf, Buddy Guy e anche Muddy Waters. Se il blues può essere considerato il suo genere di elezione, Mahal ha via via allargato il suo campo di interessi ad altri generi musicali, esplorando le radici popolari della musica afroamericana, mettendo insieme così sonorità differenti tra di loro come il soul, i funky, i jacoon, zydeco, jazz, swing, folk, reggae e tantissime altre ancora. Questa è la bellissima Wild About My Lovin'.

0: Si conclude così un'altra puntata di Me in Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono l'eterno. A presto amici, a prestissimo con Me in Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.

siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Ehi Castellani, se siete in piazza, sotto i portici, siete davanti all'edicola Tabaccherie e Giocattoli GM di Galeotti Gianluca. Due chiacchiere, tanta cortesia e se volete potrete anche giocare una schedina o acquistare un gratta e vinci. Non si sa mai. Ricordate, in via Matteotti 76, GM Giornali, tabacchi, cartoleria e un po' di giochi. Lasciatevi viziare, poi non si sa mai.
3: No!
4: Che ti è successo?
3: Ho rotto la chiave!
4: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
5: MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde medie.
6: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura, scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
7: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: sono le 15.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Il presidente americano Donald Trump ha scritto su Truth che a causa della guerra con l'Ucraina la Russia ha perso il controllo della propria industria del gasolio. Molte delle sue raffinerie di gasolio sono state fatte saltare in aria e sono, almeno temporaneamente, fuori servizio. E poi ha aggiunto: questa assurda e interminabile guerra con l'Ucraina deve finire. Il mondo intero ne soffre mentre ogni mese perdono la vita 25.000 persone, per lo più soldati. Che vergogna, ha detto.
2: In Medio Oriente ora, Donald Trump ha deciso di non affiancare, almeno per ora, l'Arabia Saudita negli attacchi contro gli Houthi Yemen. Secondo il New York Times, il presidente americano ha valutato per almeno 2 settimane la richiesta di Riyadh prima di fermare l'intervento. Intanto gli Houthi denunciano 28 raid sauditi nelle ultime 24 ore. La coalizione guidata da Riyadh accusa invece il gruppo yemenita di aver lanciato un missile balistico contro la capitale saudita. Sullo sfondo resta la tensione con l'Iran.
3: Si erano lasciati da poco e si erano incontrati per chiarire quando l'uomo ha impugnato una lama e ha trafitto l'ex compagna all'addome. Una donna di 29 anni è in gravi condizioni dopo essere stata ferita domenica a Bognanco in Valdossola. Attualmente è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Novara. Non sarebbe in pericolo di vita. Le forze dell'ordine hanno fermato l'ex, un 44enne, qualche ora dopo nel novarese, mentre stava tentando di allontanarsi e fuggire.
2: Accoltella il convivente al culmine di una lite. È accaduto nella serata di ieri ad Ali Terme, in provincia di Messina. Ad intervenire sul posto sono stati i carabinieri, che hanno arrestato la donna in flagranza. La 59enne è ritenuta responsabile di maltrattamenti in famiglia commessi ai danni del convivente. Tutto sarebbe iniziato da un'accesa discussione all'interno dell'abitazione della coppia. La donna avrebbe colpito il convivente con un coltello, provocandogli fortunatamente ferite non gravi.
3: Si trovava nell'appartamento di Pietracatella, in provincia di Campobasso. Chi ha usato la ricina per avvelenare mortalmente Antonella Di Jelsi e la figlia Sara Di Vita durante le scorse vacanze di Natale? Questo è uno degli elementi centrali su cui stanno lavorando gli inquirenti della procura nell'indagine per duplice omicidio premeditato. L'ultima possibile svolta del caso arriva direttamente dai laboratori specialistici di Berlino, che avrebbero individuato tracce della tossina letale su diversi oggetti presenti nell'abitazione. Proprio per questo, secondo gli esperti, chi ha maneggiato la ricina si trovava all'interno della casa della famiglia Di Vita.
2: Cambiamo argomento. La riforma elettorale torna a Montecitorio per quello che nelle intenzioni della maggioranza di governo è l'ultimo passaggio parlamentare che sancirà l'approvazione definitiva del testo. Oggi si riparte come se si iniziasse da zero dalle audizioni. Martedì 29, da programma, è previsto l'approdo in aula con il voto finale stimato nella prima settimana di ottobre.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. In Lombardia sulla 4 code per un incidente tra Trezzo e Cavenago verso Torino. Passiamo in Liguria sulla 7 di Serravalle, dove abbiamo code per lavori tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Lavori anche sulla 14 Adriatica con incolonnamenti tra Val di Sangro e Lanciano verso Pescara. Infine in Campania si rallenta per lavori sulla 16 Napoli Canosa tra Baiano e Avellino Ovest in direzione Canosa. È tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Jazz Train.
1: Un caro saluto da parte di Francesco Sciarretta, siete sul Jazz di Jazz Train, come settimanalmente accade da qualche anno a questa parte. Un buon ascolto, un buon divertimento con noi. Cominciamo questo incontro di un'ora con un brano famosissimo. Si tratta di Human Nature, scritto dal tastierista dei Toto, Steve Porcaro, e dal paroliere John Battis, interpretato da Michael Jackson in un famoso album del 1983 come Thriller. Però questa è la versione di un musicista africano proveniente dalla Nigeria, si chiama Koba Masuko, dal vivo Human Nature. Look.

0: I'll just keep playing, ladies and gentlemen. Oh my goodness, oh my goodness. It is Songs and Stories, guys, and you guys are amazing. I'm glad you came out here. You definitely have discriminating tastes, and you appreciate a different sound, and I'm very happy to have you in my corner.
1: Un brano famosissimo scritto da Steve Porcaro, tastierista dei Toto, e dal paroliere John Battis, una versione presente in un disco altrettanto celebre di Michael Jackson come Thriller. Questa era una versione di un musicista e autore africano dalla Nigeria, Cobams Asukuo, con questa versione dal vivo di Human Nature. Jazz italiano con un trio di ottimi artisti, sono Pulse Trio, ed eseguono dal vivo un brano scritto da Paul McCartney dal titolo My Valentine. Pulse Trio.

sì. La musica di Maurizio Capone, artista di Napoli, spesso controcorrente, artista vero, autentico, la sua musica spesso, se non esclusivamente, è suonata da strumenti riciclati dai rifiuti, e questo album, come Mozzarella Niga di qualche anno fa, dal quale abbiamo estratto Global Unity, è un esempio della sua filosofia musicale e della sua filosofia anche di ricerca sonora. Un brano come Globe Unity ascoltato su Just Train per Maurizio Capone, Bung the Bungt, l'album Mozzarella Niga. Loro invece sono una band tedesca, si definiscono techno band, suonano mix fra brani noti di DJ con arrangiamenti tipici delle marching band, sono 11 elementi, i fiati ovviamente la fanno da padrone, e ascoltiamo dunque Moite con questa You and Me, Moite.

11 ragazzi bravissimi sono la Moite, si definiscono Techno Marching Band, un po' riferendosi alle Marching Band di New Orleans, e questo è un po' il loro suono caratteristico. Riprendono spesso brani di DJ più o meno famosi. Questo era comunque You and Me dal vivo per Moite. Un salto indietro nel tempo su Jazz Train al 1965 con un cantante famoso all'epoca, era Roger Miller con King of the Road.

La voce di Roger Miller, famosissima al tempo, siamo nel 1965 con questa King of the Road, un brano che si muove fra swing e country, estratto da un disco come The Return of Roger Miller, sempre dello stesso anno. Roger Miller su Just Train, cambiamo completamente pagina andando sul suono Latin Jazz di un pianista notevole, si chiama Alfredo Rodriguez, e riprende un brano scritto dal cantante musicista dominicano Juan Luis Guerra, uno dei massimi rappresentanti della musica caraibica. Questa è la sua Barbucas de Amor, la band di Alfredo Rodriguez con la vocalist Elif Sanchez.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici o entrare nel mondo di internet con un sito web semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A, telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Media Radio Castellana, la tua radio del cuore.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
6: Sono le 16 e 29 minuti.
0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
7: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
8: No!
9: Che ti è successo?
8: Ho rotto la chiave!
9: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambia una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta ti vede a paura, ed imbracciata l'artiglieria non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato un ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci d'inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.

0: Grazie a Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
3: Una polizza auto conveniente senza sorprese. È Allianz.
4: Se un imprevisto in auto sono tranquilla, perché mi basta un gesto.
5: Con Allianz è tutto più semplice. Scrivo targa, data di nascita e ho subito la quotazione della mia polizza.
6: In Allianz qualità e prezzo vanno d'accordo. Vieni a trovarci in agenzia.
7: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi, a Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5, a Medicina, via Garibaldi 5, a Ozzano Emilia, via Emilia 101.
8: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
9: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
10: Sono le 17 e 2 minuti.
9: Dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
11: Bentrovati. Poco il traffico sulla principale rete viaria dell'Emilia-Romagna. Prudenza sulla 14 Adriatica per un incidente avvenuto tra Pesaro e Cattolica in direzione di Bologna. Lavori di notte sulla 1 Milano-Bologna tra le 22 e le 5, chiusura tra Casal Pusterlengo e il bivio per la 21 Torino-Piacenza-Brescia in direzione di Bologna. Con orario 21.05 chiusura dell'autostrada anche tra Terre di Canossa e Parma in direzione di Milano. Dalle 21 alle 6 chiusa la 1 Panoramica tra la 1 Direttissima e Pian del Voglio verso Bologna. Di conseguenza chiusa la stazione di Roncobilaccio in entrata verso Bologna. Non saranno inoltre raggiungibili le uscite per chi proviene da Firenze di Roncobilaccio e Pian del Voglio. Il collegamento tra Firenze e Bologna sarà comunque garantito attraverso la 1 direttissima. Altri lavori sulla 13 Bologna-Padova tra le 21 e le 5, chiusura tra Ferrara Nord e Occhiobello verso Padova. Chiusa anche la 14 Adriatica dalle 21 alle 5 tra Forlì e Cesena Nord verso Ancona. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
9: Siete all'ascolto di MRC Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!

0: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
1: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.
2: Media Radio Castellana.
3: Pubblicità.
4: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
5: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
0: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità. No!
2: Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
2: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
3: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
5: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

Eccoci qui carissimi amici, questa è una nuova puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piglia. Marco Brossard torna spesso durante il corso delle nostre trasmissioni con Change What Talking, 14 brani scritti prevalentemente dal cantante insieme al bassista Calvin Turner, che conferma che l'etica del lavoro, la creatività sono al massimo della forma. Grazie anche al contributo del suo storico sostenitore Joe Bonamassa e dal suo fidato produttore braccio destro Joe Smith, hanno spinto così Brossard a comporre un ottimo materiale. L'album è più radicato al blues rispetto a gran parte della sua musica. Alcuni brani presentano un ritmo swing da big band, altri sono fortemente arricchiti al di fuori delle sue radici funk, rock e al ritmo in blues, tutto intriso di sound della Louisiana. Marco Brossard qui a Me and Blues.

definirei l'arca di Joe, un'imbarcata di artisti che hanno dato il meglio di se stessi. In fondo, Blues Boy è stato il padre putativo di molti, citarli tutti è una vera e propria impresa. Doppio album che raccoglie 32 brani della smisurata discografia di B.B. King, tutti interpretati con abilità e devozione. Joe Bonamassa ha dimostrato ancora una volta di avere una marcia in più, un'opera che guarda indietro con nostalgia e avanti con rispetto. Questa è la versione di The Bad Case of Love da Joanna Taylor qui a Me and Blues.

Sempre mi ambrose, siete sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria, nato in Louisiana nel 1988 di H. Harrell, ha ascoltato B.B. King per la prima. Nato in Louisiana nel 1988, D.K. Harrell ha ascoltato B.B. King per la prima volta all'età di 2 anni. Così dopo ha continuato a cantare nei cori della chiesa e dopo molte insistenze ha ottenuto la sua prima chitarra. Aveva 12 anni, suonando insieme ai video di B.B. King, per poi iniziare a scrivere le sue prime canzoni a 16 anni. Anche senza saperlo si percepisce l'influenza del grande uomo in ogni brano. Un uomo e un musicista con una personalità ben definita. Questa è What Real Me Do per voi, D.K. Harrell a Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Vi ricordo che questo è sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. 11 registrazioni dal vivo, 8 delle quali inedite, documentano in The Bad Shoe in Heart la straordinaria energia che George Thorogood e i suoi Destroyers hanno sempre saputo diffondere nei loro concerti live. L'antologia copre il periodo compreso tra il 1978 e il 2024 e include cavalli di battaglia della formazione boogie rock del tipo come questa Only for My Baby. Per voi qui a Me and Blues, George Thorogood and Destroyers.
2: Now this song here we're gonna do is a song that we usually take this song and we dedicate it to all the ladies in the house. Ladies, but we're not gonna do that tonight. Now sometimes we dedicate it to all the girls in the house. Girls, we're not going to do that either. We're going to dedicate this song to all the women in the house.

Chicago, città ricca di storia blues, luogo in cui la band ha affinato le proprie capacità sin dalla sua nascita nel 1988. Gli Howard and White Boys si sono affermati come una delle attrazioni più amate della città e le loro regolari apparizioni alla Bad Gas Legend hanno fatto sì che il loro nome diventasse importante nella città del vento. Grazie anche a Bad Guy, che è stato il loro mentore. Questa è The Blues Air, Killing Me, Howard and White Boys, qui a Me and Blues.

le canzoni tranne una. Con la sua voce potente e appassionata, Curtis sa fare da guida in ogni genere, dal rock soul in stile Van Morrison, al funk suo sinuoso, al blues grintoso con l'armonica, alle ballate struggenti. Il risultato è a dir poco spettacolare, un ritmo blues ispirato e potente che mette in mostra l'eccezionale estensione vocale di Salgado e la sua voce direi quasi muscolosa e piena di soul. The Beautiful Lowdown è l'album per voi qui a Mien Blues, Curtis.

Old Song è il 19° album in studio di Eric Clapton. All'album hanno partecipato diversi musicisti di rilievo, tra cui Steve Winwood, J.J. Cale e Paul McCartney. Si tratta dell'ultimo contributo discografico importante di J.J. Cale prima

della sua morte. L'ispirazione per intitolare l'album Old Sock gli venne in mente dopo una conversazione con David Bowie. Dopo aver ascoltato un brano, Clapton gli inviò un biglietto per ringraziarlo per aver scritto una canzone molto bella. Bowie gli rispose: grazie per l'omaggio, Old Sock, in praticamente vecchio calzino. Questa è You One and Only Man, Eric Clapton, qui a Me and Blues.

Sempre Me and Blues, sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria e sempre Taj Mahal, un bluesman che nella sua lunga carriera ha collaborato con artisti di altissimo prestigio. Si possono citare Rolling Stones, Ray Cooder, Eric Clapton, Etta James, Howlin' Wolf, Buddy Guy e anche Muddy Waters. Se il blues può essere considerato il suo genere di elezione, Mahal ha via via allargato il suo campo di interessi ad altri generi musicali, esplorando le radici popolari della musica afroamericana, mettendo insieme così sonorità differenti tra di loro come il soul, i funky, i jacoon, zydeco, jazz, swing, folk, reggae e tantissime altre ancora. Questa è la bellissima Wild About My Lovin'.

0: Si conclude così un'altra puntata di Me in Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me in Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. In Lombardia sulla 4 code per un incidente tra Trezzo e Cavenago verso Torino. Passiamo in Liguria sulla 7 di Serravalle, dove abbiamo code per lavori tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Lavori anche sulla 14 Adriatica con incolonnamenti tra Val di Sangro e Lanciano verso Pescara. Infine in Campania si rallenta per lavori sulla 16 Napoli Canosa tra Baiano e Avellino Ovest in direzione Canosa. È tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

C'è quella canzone che quando parte cambia tutto. Una canzone che ti riporta indietro. È la tua storia, è un ricordo, è un'emozione. Su MRC arriva Quella canzone, la selezione musicale scelta da voi ascoltatori. Lascia un messaggio sulla nostra pagina Facebook oppure scrivici su WhatsApp al 348-760-7907 e la tua canzone entrerà in onda. Ed ora ascoltiamo la tua canzone.

Let's see it.

0: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.
1: Quella canzone, la selezione musicale scelta da voi ascoltatori. Continua a scriverci sulla nostra pagina Facebook oppure su WhatsApp al 348 760 7907 e raccontaci la tua canzone. Su MRC la musica parla di te.

avere, vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Media Radio Castellana, la radio che dà la forza.

stare calmi. Sei la certezza in cui ripararmi. La luce filtra tra gli alberi spogli, ma il sole è nulla in confronto ai tuoi occhi. Tu sei la prima missione compiuta.

sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta come la nostra storia. Ogni notte per sempre per le strade di Roma.

0: ora so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.
1: Welcome to BB Nation.

0: Media Radio Castellana.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana. Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.

0: MRC, the best of, il meglio di Licenza Media.
1: Da Castel San Pietro Terme, nello splendore delle onde medie, comincia ora Licenza Media, Accademia di Musica e Parole. Vi accompagna in questo viaggio Sergio La Croce.

0: se l'ho presa lunga perché sono mosso da un grande entusiasmo. Questa sera non sto più nella pelle, sono contentissimo. Allora, sebbene siamo arrivati alla penultima puntata di Licenza Media, Accademia di Musica e Parole, questa sera sprizzo gioia da tutti i pori, ma vi racconterò tra poco il perché. Prima vi voglio ricordare quelle che sono le nostre frequenze. In onde medie 711 e 1098 kHz. Queste sono le frequenze di MRC Radio. Noi trasmettiamo da via Cavour 4 nel cuore di Castel San Pietro Terme in provincia di Bologna, effetto acquario, ma non solo. Nella regione Abruzzo la nostra diffusione avviene tramite il DAB ed è un segnale forte e talmente potente che irradia e copre l'intera regione. Non solo, per chi non fosse così dotato e per le nostre parti, soprattutto dove il DAB non c'è, c'è la possibilità di seguirci anche in streaming. Naturalmente potete chiedere ad Alexa di indirizzarvi presso la nostra emittente, lei lo farà in un attimo. E poi abbiamo due splendide app, la nostra istituzionale MRC Media Radio Castellana, molto performante su Android. C'è anche la possibilità di messaggiare in tempo reale con noi, c'è un'iconcina con scritto contatti WhatsApp, cliccate e potete inviare messaggi non vocali al nostro numero che è 348 7607 907. E poi abbiamo un'altra app splendida, FM World Radio Aggregator, che ci ha veramente tolto le castagne dal fuoco un sacco di volte quando abbiamo incominciato. Eravamo piccolini, stiamo crescendo, la nostra boria, il nostro ego cresce a dismisura e non sappiamo proprio come comportarci. Cerchiamo di essere comunque esaustivi anche questa sera, tenendovi compagnia con un percorso musicale, come fa il buon Sergio La Croce, che poi sono io. Tutto parte da un'ispirazione, di solito è una parola, un vocabolo, un evento che accade, qualcosa che mi stuzzica la fantasia e sul quale io vado a creare un percorso musicale. Molto bene, questa sera voi sapete che io sono un uomo senza vergogna e non ho problemi a mettermi a nudo. Questa sera non lo farò perché qui in via Cavour 4 siamo a effetto acquario e da fuori si vede dentro. Vorrei risparmiare questo spettacolo poco edificante agli astanti, ma vi voglio raccontare una cosa. È successo un fatto curioso. In occasione del raduno che si è tenuto il 10 di maggio, qui il raduno delle 500 storiche che la nostra radio, come ben sapete, è inserita nel contesto dell'associazione 500 a Castello, di tanto in tanto, almeno un paio di volte all'anno, andiamo a realizzare una diretta che segue questi raduni di 500 storiche. Bene, allora io in quell'occasione, per allietare la puntata e dare un po' più di colore al tutto, ho scritto un brano che si intitola Il Blues del Rodeo, parole mie, musica trovata così in rete, era veramente un blues, una base musicale MP3 molto accattivante, io ci ho steso sopra il mio testo e l'ho interpretato. Naturalmente ero tutto tronfio, ma quando sono arrivato qui, non avendo appunto vergogna, mi sono sbilanciato e mi sono messo in gioco. Vi lascio solo immaginare quello che è stato l'esito, in quanto i miei colleghi mi dicevano: Sergio, ascolta, fai altro, magari, vabbè, il lavoro autorale è ottimo, il testo non c'è male. Oppure i più cattivi mi hanno detto: beh, lo fanno tutti, cavoli, potevi usare anche tu l'autotune. Ma siamo talmente così genuini e pronti che sono andato così com'ero. Allora, non vi nascondo che ero un po' con la coda fra le gambe, perché la canzone era bellina, però l'interpretazione, insomma, è quella che è. Registrando con il microfono del telefonino si fa poca strada. Allora un mio caro amico mi ha detto: non disperare, perché secondo me una seconda possibilità c'è. Tu rappresenti veramente lo zero assoluto, forse anche il meno uno della canzone italiana, ma esistono luoghi dove esistono apparecchiature, una tecnologia talmente avanzata, strutture, personaggi, ingegneri, tecnici del suono che ti potrebbero aiutare. E mossi da compassione, cosa hanno fatto? Mi hanno fatto un bellissimo regalo. Mi hanno regalato una visita guidata a uno studio di registrazione che c'è proprio nel cuore di Bologna, e ci sono stato ieri con un mio carissimo amico, con il mio mentore Bruno La Voce, che è colui il quale ha fatto sì che io oggi sia dietro un microfono. Bruno questa sera è talmente vicino a me che partecipa alla trasmissione. Vuoi dire qualcosa?
1: Sì, buonasera a tutti gli ascoltatori. Sto facendo regia, per cui sono preso. Però ascoltavo, come al solito sei un grande, sei un uomo buonissimo. Perché? Perché hai indorato tutte le infamate che hai preso quando hai cantato la canzone, il blues, no? Perché proprio, veramente, non ho mai sentito una porcheria così, cioè davvero. Per cui la cosa di portarti per consolarti alla Phonoprint non è perché non per dirti guarda che hai una possibilità, no, toglitelo dalla testa, cioè non hai possibilità.
0: Altri hanno possibilità, cioè, tu
1: sì,
0: no.
1: Altri hanno possibilità, tu no. No, era un po' per dirti guarda, vedi, nonostante, anche se tu venissi qui sarebbe uguale. Cioè, capito?
0: Cioè, comunque qualcuno un po' più dotato di me, sia a livello estensione vocale, preparazione canora, i testi, però i miei testi sono belli. Forse tu mi stai dicendo che dovrei fare solo l'autore e rimanere molto dietro le...
1: Sì, no, ma fai lo speaker, no? Non ti piace come dimensione?
0: No, sì, mi piace, però sai, ogni tanto anche azzeccare basta...
1: Ma scusa una cosa, non è che invece che consolarti ti sei montato la testa adesso?
0: No,
1: una possibilità...
0: Ieri sono andato e mi sono trovato davanti effettivamente a una realtà che... mi ha rapito, però nella mia ignoranza io trovavo, arrogavo un sacco di scuse, come fanno anche tanti cantanti. Capita a molti di avere il gruppetto quando si suona da giovani, non eccessivamente dotato, e quando magari vai sul palco e ti esibisci non fai una gran figura, però anziché dire no, siamo stati noi che non andavamo tutti a tempo, non eravamo sincronizzati, ero giù di voce, così, la colpa è sempre di una terza persona. E in questo caso, per andare in musica, tanto per entrare nel mood della serata, perché sarà una cosa divertente, vi parleremo di questa visita cercando di intrigarvi e vi consiglieremo anche di farci un salto se vi fa piacere, ma per aprire il nostro percorso musicale che viene creato di volta in volta a seconda di questo tema che suscita scintille nella mia membrana cerebrale, voglio mettere un brano di un artista che ha un nickname che si faceva chiamare all'epoca Edipo. In realtà lui è Fausto dei Comacose, è un musicista, quindi è una persona incredibilmente preparata, è da poco uscito da questo progetto, però è molto legato alla città di Bologna, si è esibito un sacco di volte qui da noi e la sua canzone non fa parte della playlist completa di questa sera, che invece è tutta realizzata su brani che hanno molto a che fare con gli studi di registrazione Phonoprint di Bologna, perché sono stati appunto registrati in loco. La canzone che vi voglio far ascoltare adesso e che Bruno lancerà si intitola È colpa del fonico.

0: colpa del fonico, e quindi quando Sergio La Croce canta gli devi voler bene come potresti voler bene a un figlio brutto. Sai quando ti nasce un figlio brutto, come fai a non volergli bene? Tutti ti dicono, ma è brutto, ti assomiglia molto, ma è brutto, e tu però gli vuoi bene ugualmente. Quindi, non avendo io figli, sono stato accompagnato da Bruno La Voce, il mio mentore, che invece è un padre di famiglia, e mosso da compassione mi ha detto: adesso ti faccio vedere io che c'è un'altra possibilità, chiaramente non per te, ma non stare a pensare all'autotune, non stare a pensare a queste diavolerie, ti porto io in un posto dove nasce la musica. E anche persone che non hanno voce, magari una bella voce, perché tutti si fanno il viaggio che devi avere una voce bella, armoniosa. Invece faccio degli esempi. C'è gente che scrive canzoni meravigliose e ha una voce un po' soffiata, tipo, non so, Tom Waits. Io, ecco, non scrivo canzoni di quel tipo. Mi cimento a fare giochini leggeri. Però, per dire, con tanti accrocchi...
1: Scusa, posso? No, perché
0: dici che ho bestemmiato?
1: No, anzi, però vorrei portare un pochino, vorrei portare il mio punto di vista, cioè vorrei dirti la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità.
0: Sparami qui, lo giuro. Spacca il cuore.
1: No, anzi, ti darò il mio punto di vista. Sai che anch'io cambio i nomi alla gente, io ho la modalità di vedere dal mio punto di vista qualsiasi cosa, per cui te la voglio proprio mettere giù. Vedrai che sarai d'accordo con me, perché non era tanto per indirizzarti verso un cambio di carriera o per dirti no guarda non è il tuo mestiere, vedi anche qui non sarebbe niente o comunque non riusciresti mai ad approdare in un luogo così, ma bensì siamo andati in un luogo iconico.
0: Okay. Un tempio.
1: Sei d'accordo?
0: Siamo stati.
1: No, va bene come. No, aspetta, lasciami la definizione iconico.
0: Iconico.
1: Perché è un luogo iconico.
0: Facciamo come Lucarelli, lasciamolo un attimo.
1: No, lasciamolo un attimo lì. No, nel senso, è un luogo iconico, no? E tu non sei andato lì per migliorare in una cosa che non potrai mai migliorare.
0: Che non è possibile.
1: Ci devi dar su, ti devi abbandonare, devi rassegnarti, no? Ma perché tu sei un iconografo, no? Che detto prima, come ho sbagliato prima, sembrava uno strumento da misurare qualcosa. No, invece un iconografo, lo sai cos'è, no? È un artista, o comunque è uno che sa tutto delle icone, no?
0: Le studia, le
1: riesce a riprodurre. Perché? Infatti, quando sei arrivato lì, ovviamente, che cosa è successo? La magia qual è stata? Non tanto che hai imparato a cantare
0: no,
1: perché è impossibile.
0: Impossibile.
1: Non è che siamo andati a Lourdes. No, però quando sei arrivato lì eri proprio a casa tua, nel tuo brodetto. Perché? Perché tutte quante le icone che ti stavano rappresentando, che comunque ci hanno mostrato dei luoghi ovviamente iconografici, già io ci cadrò dentro, ci rimarrò dentro questa parola, tu eri perfettamente in sintonia, sapevi tutto.
0: Ero come un pesce nell'acqua.
1: Esattamente, questa è la cosa bella.
0: Vi dicevo all'inizio, Bruno mi ha fatto...
1: Non ti è piaciuta questa...
0: No, mi è piaciuta molto, ma devo appunto fare un collegamento in questo senso. Siamo andati effettivamente a fare una bella visita guidata agli studi della Phonoprint, che è uno dei più grandi studi di registrazioni storici italiani, uno dei più importanti, che è stato fondato proprio qui nella nostra città nel 1976.
1: Sentite che è lui, vedi che sta facendo il suo, sta facendo quello che naturalmente è, cioè un iconografo.
0: E proprio nel cuore della nostra città, dove, come sentite, per dire, ieri, visto che ieri ho fatto una citazione di una canzone, hai presente quando De Gregori dice andiamo a Bologna con i suoi orchestrali? Bologna è una città di musica da sempre, e attraverso questo studio, all'interno di questo studio, nella vita, nella curva di attività di questo studio di registrazione, sono passati fior fiore di artisti che hanno fatto la storia della musica italiana e anche la cultura del nostro paese, perché la musica è una dote ed è una qualità che appartiene al popolo, e in questo caso, quando viene fatta bene a questo livello, si ottengono risultati incredibili. Vi dicevo che da questo studio sono passati artisti di grandissimo calibro, tanto per citarne qualcuno, è passato addirittura Clarence Clemons della E Street Band, ce l'ha detto ieri Paola, la responsabile dello studio che ci ha accompagnato durante la visita. Questo suona con Springsteen, non è l'ultimo degli arrivati, ed era lì perché era venuto a registrare per il disco blues di Zucchero Fornaciari. Con il disco blues che è stato registrato alla Phonoprint ha smesso di essere Zucchero ed è diventato Sugar, perché lì ha intriso la musica italiana, ha portato nella canzone italiana che era fatta dagli anni 50 di Vola Colomba Vola, Mamma son tanto felice, ha portato il blues, ha portato queste canzoni con questo disco e ha decollato, è partito in maniera esponenziale. E durante la visita ieri io non ero particolarmente in difficoltà, ero molto a mio agio, anche perché nel primo step, quando ci siamo trovati lì nell'atrio, guardavo tutti questi vinili che erano appesi alle pareti e tra me e me ragionavo che tantissimi di quei dischi lì io ce li ho proprio in vinile, li ho comprati nel tempo e insomma mi sentivo abbastanza centrato sul pezzo. L'ambiente era veramente molto, come si dice, appagante, elegante, anche di un certo livello, con finiture molto ricercate anche nell'arredamento, ma un punto dove io mi sono sentito veramente a posto è stato quando siamo scesi nella saletta sotto dove c'è il biliardo, perché secondo me lì è proprio uno di quei punti dove gli artisti, prima di dire allora che facciamo, andiamo a suonare, passano dei momenti di convivialità, magari fumando sigari o bevendo rum con cioccolata, scambiandosi parti, racconti profonde della loro vita, della loro attività.
1: Una partitella a biliardo.
0: Una partitina a biliardo, si sono scritte delle canzoni anche. E tanto per dire, prima tornavo sul discorso della voce, io non ho una grande voce, ma una gran bella voce, al di là che fosse un genio smisurato, non ce l'aveva neanche Roberto Antoni, in realtà Freak Antoni, il cantante degli Schiantos. E anche gli Schiantos sono andati alla Phonoprint e hanno inciso lì un disco che si intitola Doppia Dose. Allora, da questo disco voglio farvi sentire una canzone che si intitola Non ce la faremo mai, l'inno dei cantanti dei perdenti, l'inno degli allegri perdenti. Sentite che bello, featuring Shel Shapiro.

0: Non si sa perché, ma mi ci riconosco di brutto in questo pezzo. Io canto perché sono felice, canto per me stesso. Come diceva la canzone, canto perché non ho fortuna, canto per me. E non faccio del male a nessuno, ma invece chi canta e riesce a ottenere questi risultati, qui nella canzone c'era anche Shel Shapiro, guardate, un artista inglese che è venuto in Italia negli anni 60 e non se n'è mai più andato. Il nostro paese è un bel paese che accoglie e che riesce a creare situazioni tali per cui tu te ne innamori e non te ne vai più via. È successo anche a Shel Shapiro, ma anche a tanti altri. E quindi mi ci ritrovo perfettamente quando si sentono queste sonorità ancora proprio inglesi, questi pezzi un po' yeah anni 60. E come vi dicevo, Freaky Anthony non aveva una grande voce, ma era un genio, aveva una capacità, dominazione della parola, un pensiero veloce che lo portava a raggiungere punte veramente alte. E qui alla Phonoprint ha registrato questo album, come dicevamo, insieme ai suoi amici, Doppia Dose. Quindi io vedo che c'è un'altra possibilità, e proseguendo la visita che abbiamo fatto, allora dovete sapere che basta andare per prendere contatti, basta andare sulla mail della Phonoprint, ci sono appunto i recapiti, si può prenotare e il costo non è neanche proibitivo, sono meno di 20 euro a persona, la visita dura circa una novantina di minuti, forse anche qualcosina in più, e se avete la fortuna di essere con un gruppo non troppo numeroso, magari avete la possibilità di carpire alcune chicche che magari quando c'è più gente non riescono a essere evidenziate per ovvi motivi, sai com'è la gestione delle persone, la confusione che naturalmente si può creare. Ma ieri eravamo tutti abbastanza diligenti e gli ambienti erano veramente molto molto accattivanti, addirittura il museo, perché questo si chiama così, è situato proprio all'interno delle mura di un ex convento del 400. Addirittura, mentre facevamo la visita, Paola Cevenini, che ci accompagnava, ci ha raccontato che di questo convento faceva parte anche Caterina, che è la suora nera mummificata che è custodita alla chiesa del Sacro Cuore, guarda caso. E questo ha dato un po' di come dire, di situazione di non tensione, di malessere, perché le ragazze, le donne che erano lì, sapendo che a questa persona gli crescono ancora i capelli e le unghie, si straevano abbastanza. Io, essendo nato nel periodo in cui alla televisione c'era Belfagor e alla chiesa del Sacro Cuore si andava a visitare Santa Caterina, ero vaccinato. Però quello che vi voglio dire, tornando indietro, è che questo studio, sotto a un certo punto siamo arrivati in una sala, ci sono due studi, lo studio A e lo studio B, che sono sale proprio dedicate alla registrazione e al mixing analogico e digitale, e questi studi sono veramente top, una cosa incredibile. Addirittura nella sala dove suonano gli orchestrali, cioè dove si suona davvero, c'è una cosa che mi ha impressionato moltissimo, un'accuratezza, una ricercatezza nella costruzione della sala, nell'impiego dei materiali. Ci sono dei pannelli fonoassorbenti che si possono spostare a seconda del tipo di suono che si vuole ottenere. Il tetto ha un andamento asimmetrico, è in legno, e poi
1: una sala di incisione con i controcoglioni proprio.
0: Il pavimento è flottante ed è una cosa incredibile. Era un gusto stare lì. Addirittura, mentre eravamo lì, abbiamo avuto anche l'opportunità di, ti ricordi quando ci hanno fatto sentire quelle
1: un paio di master
0: veramente speciali, dove
1: Caruso
0: e anche chi erano i Beatles e Pino Daniele,
1: bellissima cosa, la vuoi dire tu? Praticamente in un tratto della canzone hanno del master hanno silenziato tutte le altre piste e si sentiva solo la voce di Pino che cantava unplugged, proprio, cioè, completamente da solo. E ti volevo chiedere, però, quando sei stato davanti a quel mixer, ok?
0: Ho pensato al nostro.
1: Ricordi l'imbarazzo con cui approdasti alla regia radio.
0: Sì. Io ero già in difficoltà.
1: Davanti a quello, ma ci sono dei tasti lì che sono fuori confine, secondo me non li toccherai mai, probabilmente.
0: Ma infatti, tante volte ti dico, ho sempre avuto, devo dire la verità, adesso qui divento molto, molto onesto, come avete visto la puntata è piacevole, basata su queste sensazioni della visita, non vi vogliamo spoilerare troppo, vi diremo senza tenervi troppo lì, ma vi faremo viaggiare per quanto è possibile all'interno di questo museo, questo studio di registrazione tostissimo. Però ho sempre avuto grande ammirazione sia per chi sa fare la musica, cioè per chi sa suonare, per chi sa cantare, e soprattutto per le persone che sanno toccare tutti quei,
1: che si prendono la colpa,
0: quei pomelli, quei tastini. E tante volte, guarda, mi voglio proprio, voglio andare fino in fondo, non voglio usare termini,
1: ci vogliamo rovinare stasera.
0: Credevo che l'utilizzo del mixer prima di iniziare a metterci le mani sopra avesse un andamento orizzontale, cioè muoversi orizzontalmente per le piste, invece ogni canale va sviluppato, va modulato.
1: Cioè pensavi che gli slide andassero...
0: No, pensavo che gli slide andassero su, però per dire, per avere un miglioramento, non so, dei bassi, del tre.
1: Sì, non voglio entrare nel...
0: Di lavorare sulle altre cose orizzontali. Invece guardando dei tutorial...
1: È una fila.
0: Dovevo lavorare su quello, quindi vi rendete conto...
1: Dal basso all'alto.
0: Con che preparazione siamo. Io forse vado meglio a parlare che fare altro, però nella mia ignoranza, e sono contento di questo, riesco anche a farmi regia da solo. Questa sera occasionalmente c'è Bruno che mi dà una mano perché devo andare un po' a manetta, ma come dico, lui
1: c'ha il maneggiare qualsiasi tipo di mixer, vabbè, quello di un fonico, tutta un'altra cosa. Lì stiamo parlando di alchimia. Ti dice niente questo? Alchimia.
0: Ah, l'alchimia, sì, certo. Mi dice un sacco di cose, però guardando, tanto per tornare in musica, c'è un aneddoto che vi sveleremo quando rientreremo. Siccome durante la visita Paola ci ha chiesto, ma c'è qualcuno che c'era negli anni 70? Io c'ero. E
1: avevi 45 anni.
0: Avevo, sì, 46 anni, ma c'ero già. Allora lei si è un po' stupita. E guardando, parlavamo della scena musicale bolognese, la città. Io ricordo quando andavo a scuola, la città pulsava veramente, c'erano un sacco di eventi, c'erano concerti dei gruppi emergenti, delle band nascenti che suonavano nelle cantine qui a Bologna. Ricordo un bellissimo concerto organizzato un sabato pomeriggio alle Aldini. Eravamo, non so, in 500 astanti, e tutte queste band si alternavano, una specie di mini Woodstock de No Antri, ma è stato bellissimo. C'erano Ruskun Brusk, Gaz Nevada e tanti gruppi, adesso non li ricordo tutti, ma siamo stati lì tutto il pomeriggio. E a proposito di Gaz Nevada, siccome anche i Gaz Nevada hanno bazzicato alla Phonoprint, perché ho visto proprio una bella copertina, c'è un brano che andiamo ad ascoltare adesso che si intitola Black Dressed White Boys, ed è un pezzo che

0: Siete all'ascolto di Licenza Media, Accademia di Musica e Parole. Io sono Sergio Lacroce in regia. Questa sera occasionalmente c'è Bruno La Voce, si è ricostituita la coppia più bella del mondo. E se volete messaggiare con noi, il numero è il seguente: 348-7607-907. Messaggi solo scritti, non vocali, perché è troppo pericoloso. Non sai mai, qualcuno preso dall'entusiasmo si lascia andare e magari rischiamo una querela. Non è il caso. Dicevo, anche voglio ricordare questa cosa.
1: Ma una querela da chi, scusa?
0: Dalle alte sfere. Gente che non vuole sentire il blues del raduno, ad esempio, gente che dice basta, fatelo smettere, tetelo al gabbio. Ricordando la scena musicale che vi descrivevo prima, Gaz Nevada e tantissimi altri gruppi, Ruskun Brusk, Schiantos e via, c'era una profusione, una creatività, la città aveva una pulsione che era una cosa meravigliosa. Mi dispiace ragazzi se siete giovani e ve la siete persa, era una cosa straordinaria. Però Bruno, che è un ragazzo più giovane di me, ha avuto una grandissima opportunità, perché è successo un aneddoto che voglio che lo racconti lui, perché coinvolge proprio questi artisti che abbiamo sotto.
1: Beh sì, chi sono gli artisti che abbiamo sotto?
0: Sono i Gaz Nevada.
1: Ah beh, allora, scusa, no, sto scherzando, volevo vedere se eri attento, perché ti vedo un pochino preso da tutti.
0: T'ho detto.
1: Hai un sacco di cose davanti.
0: Ho l'adrenalina a mille.
1: Sei carico come una sveglia. No, beh, è successo che mi è stato chiesto, insomma, io ho una casetta, un ruder

0: La giornata è data.
1: È stata una, sì, no, io ovviamente li ho ospitati nella, in casa con la stufa accesa, erano, è stata una bella esperienza.
0: Ma che personaggi sono?
1: Fortissimi, tutti forti, proprio alla grande.
0: Ma avevano anche degli strumenti, che non si hanno fatto anche qualcosa lì sul posto?
1: No.
0: In questo caso non prevedeva suonare.
1: No, avevano uno strumento a fiato e un maggiolone. Lo strumento a fiato ovviamente era un sax, direi, hanno fatto durante una ripresa, c'era, adesso non ricordo chi comunque lo suonacchiava, e invece il maggiolone, sono scesi con un brano di quegli anni, tutti ballando fuori dalla macchina come se fossero stati a Riccione nei tempi d'oro.
0: Beh, ricordo negli anni, alla fine degli anni 80, era uscito un pezzo che faceva ballare tutti, AC Love Affair, che era perché dovete sapere che sì, effettivamente dalla Print sono passate un sacco di generazioni di artisti, Battiato, Bocelli, Il Volo, Vasco, Lucio Dalla, Bersani, Carboni, ma ci sono stati anche degli esponenti della disco music italiana, e c'erano dei gruppi proprio di radice bolognese che sono arrivati anche ai vertici delle classifiche negli Stati Uniti, ed è una situazione incredibile. Io ricordo quando andavo a scuola all'Istituto d'Arte, c'era un brano che ascolteremo se riusciamo verso la fine, che imperversava ed era una cosa incredibile. Tra i produttori di questo genere, un mostro sacro che collabora con la Phonoprint è chiaramente Mauro Malavasi, detto Macio, che in quegli anni lì spopolava con le sue produzioni, con le sue realizzazioni, ed è stato una cosa incredibile. E adesso vogliamo fare una cosa di questo genere. Parlando di anni 90, invece, guardando le copertine che c'erano in studio, lì alla Phonoprint, sulla parete c'era anche un disco di Vasco Rossi, Bollicine, un disco iconico per quegli anni lì. Io ricordo che
1: vedi che te l'ho attaccato,
0: lo abbiamo, sì, beh, basta darmi là e non mi fermo più. È un disco che ha veramente tranciato i cuori di un sacco di ragazzi della nostra generazione, e ci ha veramente fatto sognare. Andavamo al Fiume con questa, con questo nastro in loop con l'autoreverso.
1: Non ci credi, eh?
0: E allora andiamo ad ascoltarci una bellissima canzone, perché anche dobbiamo fare una cosa incredibile. Ricordate questo nome, Guido Elmi, che è un grande amico di Vasco ed è anche un grande amico di una persona che contatteremo fra poco. Ma gustatevi una canzone per te di Vasco.

0: una canzone per te, Vito, allora. È meglio che ritorniamo, Vito.
1: Ritorniamo perché la canzone la conoscono tutti. E vi ho detto, Guido Elmi, grandissimo amico di Vasco e grandissimo collaboratore di un nuovo amico che abbiamo conosciuto in questi giorni, tale Maurizio Biancani, storico produttore musicale, mastering, una miniera d'oro per quello che riguarda la musica.
0: Un alchimista del suono.
1: Ci sei, Maurizio?
2: Sono qua con voi, molto volentieri.
1: Ti ringrazio di aver accettato il nostro invito, perché avevamo esteso la cosa a Paola ma era un po' titubante, però penso che alla fine siamo cascati anche forse meglio, nel senso con la giusta dose di fortuna che aiuta gli audaci, quelli con la faccia di bronzo come me. Alla fine ho curiosato un po', ma sei un personaggio incredibile, io non ti conosco, ti ammiro e, come dicevo, ammiro tutti quelli che sanno dove mettere le mani, ma tu hai avuto una vita speciale facendo questo lavoro così meraviglioso. Cioè, posso chiederti come è nata questa tua passione?
2: Sì, guarda, prima di tutto ti do ragione, nel senso che io mi sento assolutamente un privilegiato, perché per tutta la vita, da quando ero praticamente un ragazzino, che ho cominciato a suonare le tastiere, avevo 13-14 anni, ho fatto sempre le cose che mi piacevano, perché quindi ho fatto musica e ho vissuto tutta la vita, non ho smesso, anche perché è impossibile smettere di fare questo mestiere qua, cioè non ha un inizio e non ha neanche una fine, questo è il discorso. Comunque è nato proprio perché io suonavo nelle balere, perché nel 1970 c'erano le balere, quindi tu andavi lì e facevi ballare la gente con delle orchestre. Io allora facevo il tastierista, poi, dato che mi piaceva modificare i suoni, avevo comunque un diploma in elettronica, frequentavo il DAMS, cioè avevo tutta una mia cultura musicale che mi ha portato a volerli modificare, questi suoni, e quindi ho creato, prima della Phonoprint, ho creato un mio studio, piccolo studio di registrazione e sala prove. A Bologna non c'era praticamente, e quindi io lì mi sono fatto conoscere. E poi un giorno sono arrivati dei ragazzi, come me, avevamo 23-24 anni, che mi hanno fatto questa proposta di mettere su uno studio di registrazione professionale, molto più professionale del mio, che insomma era un po' di piccolo cabotaggio. E questi erano intenzionati invece a fare una cosa seria, e io ci ho pensato poco e gli ho detto subito di sì.
1: Ma per fare questo hai dovuto dismettere anche il tuo, oppure il tuo è rimasto il tuo territorio?
2: Il mio è durato per un po' di tempo, poi le due cose non potevano essere fatte professionalmente contemporaneamente, quindi lo studio poi l'ho chiuso. Ma tanto io poi lavoravo 24 ore su 24 nello studio nuovo che si è chiamato Phonoprint. E da lì in poi abbiamo avuto un veloce, non tantissimo, ma insomma una veloce crescita, ci siamo fatti conoscere, eravamo dei matti, perché in realtà, se ci pensi, in quel periodo lì gli studi di registrazione erano esclusivamente a Milano e a Roma.
1: E a Roma.
2: Non c'era da nessun'altra parte. E noi invece ci siamo inventati di farne uno a Bologna, ma fidandoci del fatto che Bologna in quel periodo era piena di musica a dei livelli pazzeschi, tutti suonavano.
1: Infatti io in quel tempo lì, scusa se ti interrompo, Maurizio, frequentavo l'Istituto d'Arte, ricordo benissimo, parlavamo ieri con Paola, la scena musicale bolognese, facemmo un sabato pomeriggio nel cortile delle scuole Aldini, c'era una rappresentanza di band bolognese, c'erano gli Schiantos, c'erano i Ruskun Brusque, c'erano i Gaz Nevada, e sembrava una piccola Woodstock, perché in quel momento c'era un fermento, l'Uticroma, c'erano un fermento pazzesco per quel periodo lì. E quindi voi avete avuto, nonostante fossero anni difficili, perché eravamo sempre negli anni 70, quindi 77, contestazione, bombe, sì. E quindi avete comunque individuato un canale che, una volta aperta questa breccia, avrete avuto il vostro bel da fare, nel senso, c'era una fame di studi dove poter registrare che credo che vi abbiano aggrediti.
2: Sì, poi noi abbiamo dato un'impostazione differente rispetto agli studi che c'erano allora, perché gli studi che c'erano allora nella maggior parte dei casi erano all'interno delle case discografiche, quindi erano fatti come se gestiti come se fossero un'azienda, cioè timbravano il cartellino, cioè avevano il camice bianco all'RCA, me lo ricordo ancora, e quindi alle 5:30, 6 del pomeriggio andavano tutti via. Beh, era incompatibile con il discorso artistico, e infatti gli artisti erano tutti scontenti. Quando noi abbiamo aperto una cosa che invece era completamente diversa, potevi lavorare anche di notte, noi eravamo a disposizione, cioè avevamo un ruolo completamente amicale, non solamente professionale, sono arrivati qua, non solo i bolognesi ma anche quelli di
1: notoriamente l'artista vive la notte, magari non si alza presto. Prima mi dicevi questi tecnici dell'RCA in camice bianco erano un po' degli statali della musica, scusami.
2: Questo... non piacevano agli artisti, hai capito? Perché cioè magari l'artista era arrivato lì da un quarto d'ora, si metteva lì per scrivere qualche cosa, avere la sua ispirazione, avrebbe voluto farlo a mezzanotte o alle 2 di notte, e tutto questo in quel periodo non esisteva. Noi gli abbiamo dato un'impostazione diversa, perché? Perché venivamo, io specialmente venivo da una stazione di live, avevo fatto il fonico live, avevo il mio studio, cioè era tutto fatto in maniera, cioè copiavamo quello che si faceva all'estero, sapevamo benissimo che all'estero si registrava in un'altra maniera, si facevano le cose con una metodologia diversa e c'erano anche macchine diverse, questo era il concetto al quale noi ci siamo avvicinati, perché io poi ho avuto un periodo nel 78, adesso se qualcuno poi ha la voglia di leggere il mio libro, nel mio libro io tutte queste cose le racconto, cioè nel 79-80 noi abbiamo conosciuto un produttore americano che ci ha dato l'idea di fare della disco music, perché in quel periodo era il periodo della disco music, stava andando a dei livelli pazzeschi, Moroder, Cerone, Gloria Gaynor, cioè erano, la disco music è un fenomeno sociale, non solamente di ballo.
1: Sì, sì.
2: E noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo cominciato a fare disco music a Bologna, sfruttando i musicisti delle orchestre, che erano bravissimi, e sfruttando un produttore e arrangiatore che poi è diventato uno dei più importanti in Italia, che è Mauro Malavasi.
1: Vasi, ti voglio dire una cosa, Maurizio.
2: Dimmi.
1: Giusto una domanda che mi incuriosisce. Siccome abbiamo in canna un brano, ma Peter Jacques Band è roba vostra?
2: Certo, ho fatto io.
1: Sai,
2: Peter Jacques Band e anche tutti gli album di Change, che poi sono
1: Change, infatti li guardavo ieri con una certa invidia, ma...
2: Sì, Phonoprint New York, l'asse era quello lì. Noi cominciavamo a registrarli a Bologna e poi andavamo a finirli a New York, negli studi newyorkesi, perché le voci le volevamo fare là, per non essere trilingua. Oh. Mix li facevamo là.
1: Ho visto che
2: Change è riuscito ad arrivare nel 1981, tra l'81 e l'82, per 7 settimane consecutive ai primi posti di Billboard.
1: Accidenti.
2: Negli Stati Uniti.
1: Ascolta,
2: sì, abbiamo avuto un successo pazzesco.
1: Ascolta una cosa, Maurizio, ma ti volevo dire questo. Allora, 50 anni di musica all'alchimista del suono, 50 anni di musica al mixer, avrai visto passare di ogni. Adesso io questa sera approfitto della tua disponibilità solo per una breve manciata di minuti, per non rubarti troppo tempo, ma mi piacerebbe invitarti magari nel prossimo settembre, quando ricominciamo la stagione, chiaramente organizzandosi per tempo, per una bella chiacchierata, perché c'è anche un mio collaboratore, Bruno Lavoce.
3: Ciao, buonasera Maurizio, un piacere conoscerti. Io sono Bruno Lavoce, appunto, e conduco Racconta Vinile, che è un bel giochino a cui hanno partecipato molti, tra cui il Gallo, Albano, abbiamo avuto Pippo Sant'Anastasio, insomma anche personaggi, ovviamente anche gente diciamo non nota o che comunque non appartiene al mondo della musica, ma quando vengono personaggi tipo tempo te è bellissimo, perché insomma viene fuori, vengono fuori dei racconti bellissimi che scatenano emozioni.
2: La organizziamo molto volentieri, vi vengo a trovare nella vostra sede naturalmente.
3: Ma molto bene, anche perché noi questa cosa qua, allora prima di tutto andare in Phonoprint è stata una cosa folgorante, soprattutto per Sergio, a cui abbiamo dato qualche speranza in più, perché veramente una campana rotta, è stonato come una campana, insomma, vabbè, ma a parte questo è uno scherzo, è una gag, ma ci è piaciuto tantissimo, è proprio un tempio iconografico proprio, ok, bellissimo, e ovviamente facendo questa trasmissione, questo speciale stasera, quando l'abbiamo diffuso sui social, io ho ricevuto almeno una trentina di messaggi dove mi scrivevano anch'io voglio andare alla Phonoprint, e allora insomma abbiamo cominciato a dire che è una cosa possibile, per cui insomma ci sta bene che facciamo un po' diamo a qualcun altro questa bellissima possibilità per avere un'esperienza veramente di un certo livello, anche perché io sono più giovane di Sergio, perché Sergio negli anni 70 aveva già 40 anni, io sono del 72, però tipo Lucio Dalla e tutti quei miti che sono lì sono stati praticamente la mia crescita, e penso che abbiano attraversato le generazioni, come Vasco ad esempio, che ancora adesso riempie qualsiasi cosa a dei livelli assurdi. Bene, per cui ci vedremo a Racconta Vinile, caro Maurizio, che ne dici?
2: Fantastico, anche perché io sono nato con i vinili e adesso credo di essere anche uno dei pochi che continua a fare mastering per vinile, cioè vengo molto cercato per questa cosa qui, perché ho ancora quell'esperienza lì di altri giovani ingegneri, magari bravissimi, però non hanno avuto quella informazione, quella cultura, eccetera, quindi io, visto che adesso c'è stato un ritorno del vinile notevolissimo, non solamente in Italia ma specialmente all'estero, io mi sono rimesso a fare master in vinile e sono contentissimo, perché per me è un supporto che ha un suono unico.
1: Ma ti volevo dire un'altra cosa, Maurizio, guardavo un po', tanto per rendere più completo il profilo, ma non bastano questi minuti, faremo meglio quando ci vediamo, hai collaborato in televisione con Sky Arte, con i 33 Giri Italia Masters, tanto per stare...
2: Sì, ho fatto il conduttore per sei stagioni, quindi 6 anni, abbiamo fatto 48 puntate.
1: E poi vedo anche...
2: Il produttore era Stefano Senardi, grande discografico, e attraverso Sky Arte, che ci ha dato credito, siamo riusciti a fare una trasmissione diciamo abbastanza unica, perché si prendevano i nastri analogici dell'epoca e li si andava a sbobinare, come si dice, mettendo tutte le tracce separate sul banco e capendo che cos'era stato fatto. Per me è stato un divertente pazzesco, perché naturalmente non ho fatto solo gli artisti che ho lavorato con me, ho fatto anche tante altre cose, per esempio sono andato a ripescare un disco di Battisti, un disco di Gaber, dei dischi di Mina, cioè i miei miti finalmente sotto le mie mani.
1: Guardavo anche un'altra cosa, Maurizio, per dare ancora un profilo ancora maggiore, ci sono dei corsi che tieni tu, masterclass lì, formazione professionale per sound engineer presso gli studi Phonoprint. Ho visto che molti studi sono rivolti a chi vuole imparare effettivamente bene questo tipo di attività, ma ho letto, spero che non sia un errore, iscrizione gratuita.
2: Allora, ci sono dei corsi che facciamo perché siamo accreditati presso la Regione Emilia-Romagna e vengono finanziati dall'Unione Europea, e quindi danno la possibilità ai ragazzi di farli gratis, e sono comunque ugualmente professionali, sfruttano i nostri studi, i nostri docenti, eccetera eccetera. Poi ci sono due corsi che sono i miei due corsi storici, che io ho cominciato negli anni 80, sono stati tra i primissimi a fare dei corsi di formazione, e quelli sono a pagamento, non costano tanto, però diciamo che io li faccio una selezione che è diversa. Voglio persone che mi dimostrino, spendendo un pochettino, che non lo vengono a fare il corso solamente perché non sanno che cosa fare,
1: sì.
2: O solo perché è gratis, ma lo devono fare per passione.
1: Certo.
2: Quindi faccio un corso per sound engineer e un corso di produzione discografica invece professional, diciamo, nel quale registriamo 9 prodotti discografici interi con i musicisti a disposizione in sala, tutto quanto.
1: Una cosa che
2: sono corsi molto interessanti.
1: Una cosa che mi ha colpito moltissimo, Maurizio, è questa: c'è scritto proprio nella presentazione si prova veramente, si sbaglia e si impara, perché non è solo teoria, quindi ci si sporca le mani, tanto per usare questo.
2: No, è praticamente tutta pratica, perché la teoria, io ho sempre pensato che la puoi avere su tutti i manuali del mondo e su tutti i tutorial di YouTube, ce ne sono delle migliaia, ma mettere le mani sul mixer, piazzare un microfono, capire cosa stai facendo, avere una cultura musicale,
3: lo devi fare.
2: Cioè, quello, se non fai quelle cose lì, praticamente non serve a niente.
3: Esatto.
2: I libri di testo per un sound engineer, per un fonico, per un produttore, sono i dischi. Cioè, non i libri.
1: Certo.
2: Sono i dischi. Devi metterti lì, ascoltarli e capire che cosa c'è all'interno di quei dischi. Quando li analizzi per bene, ecco, quello, allora pian piano cominci a capire come mettere in pratica il tuo talento, perché ci vuole anche quello, naturalmente, non è che non ci voglia, ci vuole della musicalità, ci vuole dell'amore per la musica.
1: Ho un'altra domanda per te, Maurizio, poi dopo non ti voglio rubare troppo tempo perché so che sei impegnato, ma l'alchimista del suono, 50 anni di musica al mixer, com'è stato mettersi a scrivere la storia, i tuoi aneddoti? Queste, è stata una cosa che è uscita di getto, cioè hai dovuto tribolare, o era un fiume in piena?
2: No, oddio, ci ho messo un anno e mezzo, perché la cosa non è stata facile. Tieni presente che ho messo giù il doppio delle pagine del libro, quasi più di 400, e poi ho dovuto farne un cernit, naturalmente, perché sarebbe stato un po' noioso. Poi c'erano anche altre cose che magari non erano così interessanti, interessavano solo a me, ma con l'editore, che è Fernandel, siamo andati a trovare un accordo, e aveva ragione lui, chiaramente. Io l'ho buttato giù all'inizio in maniera vocale, cioè ho preso un registratore vocale e ogni sera mi mettevo lì e raccontavo delle cose della mia vita. Tutte cose che magari avrei raccontato anche ai miei amici a tavola o altre cose, finalmente messe in un ordine, anche cronologico. E poi dopo ho fatto una trascrizione e li ho trascritti tutti con un programma su carta, diciamo così, poi invece dentro computer, naturalmente, e poi ho cominciato a metterli a posto. Mi ha dato una mano grossissima un mio amico che già faceva il romanziere, perché ci voleva una mano esperta, qualcuno che sapesse come mettere assieme i vari racconti, e ne abbiamo fatto La mia vita, che poi non è noiosa perché è un memoir. Cioè, praticamente parte dal 2012, poi dopo torno indietro, poi si ricorda un'altra cosa, certo, poi parlo di Vasco, poi parlo di Dalla, poi parlo dei Pooh. Tutte cose che non sono avvenute contemporaneamente, ma molte erano incastrate una nell'altra, e questo gli dà una possibilità di leggerlo dall'inizio alla fine senza annoiarsi.
3: Bene, Maurizio.
2: Tutti quelli mi hanno detto così.
3: Guarda, ascolta, allora io ti chiederei una cosa, due cose anzi. Prima di tutto vorrei dirti che andando a visitare Phonoprint si capisce benissimo che c'è proprio aria di innovatori e non solo di alchimisti proprio, anche solo quella sala non ricreativa ma creativa dice molto, adesso a parte ovviamente lo studio bellissimo e tutto quanto, ma volevo chiederti di dire al nostro pubblico come chi bisogna contattare.
4: Buonasera,
3: attraverso quali
4: cari
3: canali,
4: cari ascoltatori e cari ascoltatrici, questa è una puntata di Onda Lirica ed è una puntata speciale, vero Vincenzo?
5: Certo Antonio, siamo qui come al solito noi insieme, ma oggi c'è anche un ospite graditissimo, anzi più che graditissimo.
4: Siamo qui, ma non siamo nei nostri studi. Questa puntata va in onda da Bologna ed è il nostro graditissimo ospite, il basso baritono Lorenzo Barbieri, di cui ascolteremo qualche esecuzione e al quale rivolgeremo qualche domanda.
5: Grazie intanto al nostro ospite di essere con noi. E noi abbiamo soltanto la curiosità di ascoltarlo a questo punto. Stasera non è la prima volta che lo ascoltiamo, per carità, vero Antonio?
4: Certamente. Però visto che ci troviamo di fronte a un interprete piuttosto giovane, io prima, caro Lorenzo, ti vorrei chiedere, parlaci un po', se vuoi, dell'inizio della tua carriera e della crescita che questa ha avuto fino a oggi, e mi auguro di quella che avrà in futuro.
6: Intanto buonasera, buonasera, io sono Lorenzo Barbieri, grazie mille per avermi ospitato qui da voi e appunto buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Bologna per me è un posto importante, un luogo importante, una città importante, perché è qui che ho mosso le prime, i primi passi nell'opera, ecco. Ho iniziato proprio all'Accademia Filarmonica qui a Bologna con i maestri Sergio Bertocchi e Paola Molinari, che sono due artisti legati a Bologna, e quindi per me Bologna è stato un po' la cool, un po' l'inizio.
4: Eh beh, mi dici niente, l'Accademia Filarmonica è quella dove Mozart, 14enne, fece il suo esame con padre Martini, quindi non è un posto qualunque.
6: Il facsimile del compito di Mozart sta lì e tutte le mattine lo incontravo, ecco.
4: Dici un po' così, perché diventare un cantante lirico non è la cosa più comune del mondo. Uno decide che farà il medico, che farà l'ingegnere, ma è una carriera un po' particolare.
6: Diciamo che devo a mia madre la scelta di portarmi all'Accademia Filarmonica. Io ho sempre avuto da parte mia la passione, io da piccolo avevo la passione per le storie operistiche, e quindi che avevano questa colonna sonora, diciamo, la parte musicale così imponente, così profonda, che mi colpiva e che accompagnava in questa maniera così forte le trame operistiche. Ma devo a mia madre che forse è stanca di sentirmi cantare un po' in maniera, come dire, non certo istruita, in camera le parti da basso baritono, basso profondo, basso baritono, mi prese e mi portò da un maestro di canto, ecco, qui proprio qui a Bologna.
4: E ha fatto molto bene, credo. Allora, io direi di ascoltare intanto un brano dalla tua voce. Ascolterei un brano dal Don Pasquale di Donizetti. È l'esplosione di gioia del vecchio Don Pasquale quando gli viene comunicato che potrà sposare una donna giovanissima, che potrebbe essere, non dico sua figlia, ma forse anche sua nipote, e c'è questa sua esplosione di gioia e il poveretto non sa cosa gli capiterà dopo avere fatto questa scelta. Vincenzo, se ci leggi il testo, dopo ascoltiamo questo brano.
5: Sono pronto.
4: Prego.
5: Un poco insolito mi sento addosso. Ormai resistere io più non posso. Dell'età vecchia scordo i malanni. Mi sento giovine come a 20 anni. Beh, cara, affrettati, dolce sposina, ecco di bamboli mezza dozzina, veggo già nascere, veggo già crescere, a me d'intorno, veggo scherzar.
4: Ascoltiamo.

vostra parente e mia sorella Lucia. E quando di vederla, quando mi fia concesso,

0: ascolterei subito un altro brano, cioè prima la musica. È un brano molto breve che però è un pezzo abbastanza iconico ed è la serenata di Don Giovanni sotto le finestre della cameriera di Donna Elvira.
1: Esatto.
0: Vincenzo, il testo.
2: Vieni alla finestra, o mio tesoro, e vieni a consolare il pianto mio. Se neghi a me di dar qualche ristoro davanti agli occhi tuoi, morir voglio. Tu che hai la bocca dolce più del miele, tu che il zucchero porti in mezzo al cuore, non essere gioia mia con me crudele, lasciati almeno vedere mio bell'amore.
0: Lorenzo Barbieri in Serenata del Don Giovanni di Mozart.

0: Bene, cari ascoltatori, siamo alla fine, al termine di un bellissimo concerto, quindi sentirete ancora qualche voce, ma è qualche voce entusiastica di quello che il pubblico ha da poco ascoltato. E chiedo un'altra cosa, Lorenzo, tu sei un musicista completo, non sei solo un cantante, sei un musicista completo e in questa veste dirigi un coro che non so se l'hai fondato tu o se esiste, penso di sì però.
1: Esatto.
0: Ci vuoi dire qualcosa su questa tua attività?
1: L'ho fondato io quest'altro anno 20 anni fa, quindi nel 2027 saranno 20 anni dalla fondazione, quando ero all'inizio dei miei studi e mi rendevo conto che mi mancava una parte importante per fare il musicista, che era quella di essere intonato. Allora mi dissero: guarda, se incominci a lavorare con la voce degli altri il tuo orecchio si affinerà, e devo dire che mi ha aiutato tantissimo. Quindi è nato proprio così, un po' per me, un po' per gioco e per amore della mia comunità, ecco, diciamo che è il mio volontariato dirigere la corale Sant'Eurosia di Camposanto, che è una corale di amatori, sono certo, circa 30 amatori, alla quale, come dire, dono un po' il mio tempo libero e le mie conoscenze musicali e musicologiche. Io sono anche musicologo, sono laureato all'Università di Pavia, alla sede di Cremone, in musicologia appunto, e quindi ho, diciamo, continuato in questi 20 anni a coltivare parallelamente alla carriera questa direzione di coro. Ho fatto qualche corso di direzione naturalmente, ma soprattutto mi piace curarne la qualità vocale.
0: Sapendo questo, infatti, ho voluto farti questa domanda perché credo che sia anche un aspetto importante per dare la misura completa di un musicista. Ascoltiamo un brevissimo brano della tua corale, io la chiamo così, l'hai fondata, certo, la dirigi, quindi è tua, e, che è lo Stabat Mater di Zoltán Kodály, un compositore della prima metà del Novecento, un compositore ungherese. Ascoltiamo questo brevissimo brano.

0: Un ruolo che so esserti parecchio congeniale è quello del dottor Dulcamara nell'Elisir d'amore. Dulcamara è un imbonitore, un ciarlatano che vende un prodotto privo di qualsiasi qualità come toccasana miracoloso di tutti i mali. È un ciarlatano come tanti ce ne sono oggi, quello che cambia sono solo i metodi per pubblicizzarli questi prodotti. Oggi si pubblicizzano in certi canali televisivi, sui social, allora si pubblicizzavano sulla piazza del paese, ed è quello che fa Dulcamara nell'Elisir d'amore di Gaetano Donizetti. Un brano, non per intero perché sarebbe lungo, un brano del testo, una piccola parte ce la legge Vincenzo e poi ascoltiamo.
1: Ehi, muove i paralitici, spedisce gli apopletici, gli asmatici, gli asfitici, gli isterici, diabetici, guarisce i timpanitidi, e scrofole, e rachitidi, e fino il mal di fegato, che in moda diventò, comprate il mio specifico, per poco io ve lo do.
0: Ecco, lo ascoltiamo dalla voce di Lorenzo Barbieri.

0: La tua è una vocalità di basso baritono, quindi riesci a gestirti un po' in entrambe le direzioni, però finora so che hai eseguito prevalentemente repertorio, chiamiamolo così, leggero, cioè Rossini, Bellini, un certo Donizetti, Mozart. Ecco, parlaci un po' del tuo repertorio, poi ti chiederò un'altra cosa sempre a questo proposito.
1: Certo, certo, il senso comune lo chiamo un repertorio leggero, che in verità leggero non è, anche perché è unito a una, diciamo, una parte scenica preponderante, quindi se magari il canto può essere più leggero, è atletica la parte scenica, quindi è leggero fino a un certo punto. Sì, amo questo repertorio ed è anche il repertorio che si addice alla mia voce. Mi definisco basso baritono perché non sono un vero basso con, diciamo, il colore grave e non ho l'estensione del baritono. Insomma, queste sono etichette che sono state messe nel Novecento, ecco, lasciano un po' il tempo che trovano. Una volta i compositori componevano per delle voci ben precise, per dei cantanti ben precisi, quindi mi ritrovo all'interno di alcuni ruoli, riesco a muovermi a mio agio, ecco, in maniera adeguata, e mi ritrovo con dei ruoli adatti alla mia voce. Sicuramente il repertorio mozartiano, un certo Rossini, per esempio, amo tantissimi ruoli creati per Filippo Galli, che pensate era un tenore che dopo una malattia si ritrovò con la voce più abbassata, e quindi per lui Rossini creò Mustafà, Assur, Maometto, tutti i ruoli che oggi noi pensiamo, li associamo alla voce di basso, a quasi
0: basso,
1: profondo.
0: Basso,
1: esatto,
0: basso.
1: Ma sappiamo che era un tenore, lui la carriera la incominciò da tenore, quindi vorrei ogni tanto poter tornare indietro nel passato e ascoltare quelle voci, e quindi questo è un po' il mio repertorio. Dulcamara è uno di questi, tanto che a breve lo canterò di nuovo fra Livorno e Perugia.
0: Bene. Ma quindi il repertorio, diciamo, che io definisco più duro, più drammatico, prevalentemente verdiano, lo vedi definitivamente al di fuori del tuo raggio d'azione, oppure magari chissà un domani, non lo so.
1: Poco tempo fa qualcuno mi ha detto, insomma, hai già 38 anni, non nascondo la mia età, non mi interessa nasconderla, non canti ancora Verdi. Gli ho detto, ma non è obbligatorio cantare Verdi, se non è per la mia voce non lo farò. Per, come dire, per non offendere un certo tipo di scrittura, ecco. Poi c'è qualche ruolo che magari immagino nel mio futuro presente, ecco. Sicuramente penso a Falstaff, o Ford o Falstaff, diciamo che sono due scritture alla quale non serve una drammaticità vocale, certo, che io non ho, che ora io non ho, certo, chissà nel futuro.
0: Quindi comunque non Attila, non Banco, ecco, non difficilmente sei orientato verso...
1: Difficilmente, poi la voce non si sa che strade prenderà, non credo, e poi dipende anche un po' dalle famose piazze, dai teatri, dalle situazioni. Ecco, quello che a me piace chiamare, come le chiamavano una volta, le convenienze teatrali. Ho fatto uno di quelli che chiamo errori di gioventù. Nel 2018 cantai il frate del Don Carlo, che non è un ruolo che adesso rifarei per nessun motivo, ma ero nelle condizioni di poterlo fare. Avevo un direttore che mi aiutava, un'orchestra che mi aiutava, un resto del cast adatto a rapportarsi.
0: Quindi
1: con
0: hai fatto Frate Guardiano?
1: No, Padre Guardiano. Padre Guardiano della Forza del Destino.
0: Ah, scusa,
1: Don Carlo, il
0: Don
1: frate
0: Carlo.
1: Del Don Carlo, quello
0: pensavo,
1: che apre e chiude
0: Melitone,
1: l'opera.
0: Melitone, per esempio, è un ruolo verdiano,
1: esatto,
0: che
1: esatto,
0: ti potrei
1: sa,
0: vedere cucito
1: sa,
0: addosso abbastanza bene, ad esempio.
1: Chi lo sa.
0: Bene, e dicevi che i ruoli buffi sono molto atletici scenicamente, ma a volte sono anche molto atletici vocalmente, e quello che ascolteremo adesso lo è in modo particolare.
1: Forse il più atletico di tutti.
0: Fino a essere quasi uno scioglilingua. Parliamo di, siamo nel Barbiere di Siviglia, e parliamo dell'invettiva di Don Bartolo contro Rosina che in tutti i modi cerca di sottrarsi al suo controllo.
2: Vincenzo, vogliamo sentire?
0: Tu prima leggi il testo, se lo vuoi sentire devi prima leggerci il testo.
2: Non mi toglierò di corno prima di avervi fatto sentire queste quattro righe. A un dottor della mia sorte queste scuse, signorina, mi consiglio, mia carina, un po' meglio a imposturar.
3: Somma, con le buone, potrei sapere dalla mia Rosina che venne a far colui questa mattina.
4: Figaro, non so nulla.
3: Ti parlò?
4: Mi parlò.
3: E ti diceva?
4: Mi parlò di 100 bagatelle e del figurin di Francia e del mal della sua figlia Marcellina.
3: Davvero? Ed io scommetto. Che vuol dire questo dito così sporco d'inchiostro?
4: Sporco? Oh, nulla! Io me l'avevo ascoltato! E con l'inchiostro ora ho medicato!
3: Diavolo! E questi fogli?

0: bellissima, e la pena perché fu temperata.
1: Maledetto la pena,
0: la pena, la pena.

consiglio, mio carina, un po' di postura, meglio, meglio, meglio, meglio. Vi consiglio, mia carina, un po' di postura, meglio, meglio, meglio, meglio.

muro. Mi scopaste e via, ci vuole.

Io sono lui, faccio pure la gatta morta, faccio pure la gatta morta. Lo sfondo per quella porta, lo sfondo per quella porta, di millare, lo sfondo per quella porta. Dov'è?

0: Allora, concludiamo questa puntata, questa intervista, ringraziando ancora Lorenzo Barbieri per avercela concessa. E
1: grazie,
0: ti facciamo tantissimi auguri per il seguito della tua carriera. Tu sei ancora molto giovane, quindi ne avrai veramente tanta e sempre ad maiora. Salutiamo anche, sono qui con noi, il baritono Gianandrea Navacchia e il basso Agostino Subacchi, che mi auguro di avere oggi, la puntata volge al termine, il tempo è tiranno, ma che mi auguro di avere presto i nostri ospiti qui in radio. Concludiamo un po' in allegria, in armonia, con una romanza, una canzone composta nel 1881 da Stanislao Gastaldon, famosissima, Musica Proibita, eseguita da Lorenzo Barbieri e dal soprano Chiara Fiorani.
2: Una delle poche cose che ho sentito cantare da mio padre, che non cantava mai, ma questa la cantava. Vorrei baciare i tuoi capelli neri, le labbra tue e gli occhi tuoi severi. Vorrei morir con te, angel di Dio.

0: siamo al termine di questa puntata, cari ascoltatori e cari ascoltatrici, vi salutiamo, il nostro ospite Lorenzo Barbieri.
1: Grazie a tutti.
0: Grazie a te.
2: Caro Antonio, anch'io ricordando, prima ricordato mio padre, a questo punto però vorrei semplicemente augurarvi di cantare Giuseppe Verdi, perché è l'unica cosa che quando ero piccolo nel coro della scuola mi facevano cantare, il Nabucco, va pensiero, e quella è una delle cose che non dimenticherò mai.
1: Vabbè. Quello lo possiamo cantare tutti assieme.
0: Quello lo cantiamo tutti assieme, guarda.
2: Grazie, grazie infinite e arrivederci.
0: Buonasera a tutti.
2: Alla prossima puntata.
1: Arrivederci.

0: ricordarti che ti sono stato vicino.
1: Anche
0: quella sera quando ti sentivi strano,
1: ho sopportato.
0: Però adesso non rivoglio indietro niente,
1: perché ormai secondo te ho tutto quello che mi

che se ti vedessi sarei più stronzo di ciò che ti aspettassi. È terminata l'amicizia da due ore, ho seppellito l'incoscienza nel tuo cuore. In quattro quarti di racconto disilluso

Ormai sì. Si accendono luci e lampioni, tutta la gente

0: That's right. You guys are great. Thanks.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: No!
4: Che ti è successo?
3: Ho rotto la chiave!
4: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
5: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
6: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347, ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.

0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347, ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it. MRC Media Radio Castellana, RDE Radio Diffusione Europea, Regional Radio, Radio Power 927.
1: This is a Lethal Media Production.
0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it. Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie, MRC Media Radio Castellana, RDE Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.

MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde media.